0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buon mercoledì anche a te Giovanni.
1: Ciao Chiara, buongiorno e buongiorno ai nostri amici all'ascolto.
0: Questo è un buongiorno?
1: Questo è un buongiorno, devo dire la verità, rispetto a ieri sicuramente.
0: È cominciata bene la giornata.
1: Bene, dai, sì, beh, le nostre facce comunque, lo leggi lì, guarda. Tu leggi la mia, io leggo la tua, quindi non c'è neanche bisogno
0: di chiedere. Beh, la mia oggi ci sta, però oggi devo fare un sacco di cose, quindi sono proprio molto, molto gasata, sono molto nel mood.
1: Brava.
0: Quindi sono proprio pronta, ma anche ti vedo abbastanza sveglio.
1: Sì, dai, no, ma dico la verità, guarda, ma forse ho capito che mangiare la mattina a me non fa tanto bene, sai?
0: Ok.
1: Quindi solo acqua, si parte con l'acqua. Ho capito, no, oggi niente colazione.
0: Niente di niente.
1: Ma in realtà guarda, oggi no, ma ieri sì, appunto con la torta di mele, perché appunto eravamo in pandan con gli ospiti.
0: Ho cominciato
1: col dolce per parlare con uno chef che appunto tratta di dolci, quindi insomma.
0: Però hai cominciato benissimo la giornata ieri con la torta di mele, un tocco di dolcezza.
1: Non male.
0: Che non guasta mai. Allora, oggi cominciamo il nostro appuntamento quotidiano di mattina tutta italiana. Io ve lo ricordo sempre, vi aspettiamo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7 fino alle ore 10 con tante notizie, tantissimi ospiti. Infatti oggi Giovanni vogliamo dare qualche anticipazione, qualche spoiler sui nostri ospiti di oggi?
1: Ma assolutamente sì, anche perché oggi insomma ci sarà un ospite dalle 8:30 alle 9:30, dopodiché anche un altro grande big ospite, un grandissimo ospite dalle 9:30 alle 10, corretto Chiara?
0: Esatto,
1: e come dire, il fil rouge tra i due non credo tanto che ci sia, però uno
0: secondo me c'è.
1: Cioè dici?
0: Secondo me c'è.
1: Attenzione,
0: potrei dire cinema.
1: Io potrei dire anche a livello autoriale, forse verità, concretezza.
0: No, adesso ci sono un sacco di fil rouge tra i due,
1: vero,
0: si possono collegare benissimo. Tra l'altro poi insomma oggi è mercoledì, quindi la nostra rubrica dei podcast ci sarà e avremo anche qui in studio una nostra, io direi, amatissima collega, la adoro, quindi Giulia Giannulli, che la salutiamo,
1: esatto,
0: e aspettiamo
1: che
0: qui
1: salutiamo
0: in studio. Cominciamo però anche ragazzi, noi vogliamo sapere come è iniziata la vostra giornata, che farete durante questo mercoledì mattina, quindi 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a noi. Vi ricordo che potete farlo anche attraverso i nostri social, infatti lì tra l'altro io ho visto dalle mie social che sei andato alla festa, al Festival del Cinema di Roma.
1: È stato bellissimo Chiara, 21esima edizione, veramente una cosa meravigliosa, spettacolare, un sacco di gente, tantissimo fermento e soprattutto un sacco di attori, cantanti,
0: allora
1: artisti.
0: aspetta
1: bellissimo veramente,
0: ce lo racconti dopo perché questa cosa merita una parentesi più lunga.

0: Mercoledì 14 ottobre, vuoi dire qualcosa tu?
1: Beh, insomma, sì, oggi sicuramente è una giornata a cui non possiamo rimanere indifferenti, anche perché è proprio la giornata mondiale dell'educazione ambientale. Partiamo subito con un piccolo racconto per rendere il tutto un po' più poetico e cercare di entrare nel vivo. Un rubinetto che chiudiamo mentre ci laviamo i denti, un sentiero che lasciamo pulito, un bambino che ci chiede perché quell'albero perde le foglie. Imparare a prendersi cura dell'ambiente comincia anche da qui. Oggi è la giornata mondiale dell'educazione ambientale. Ricordo l'apertura il 14 ottobre 1977 della conferenza organizzata a Tbilisi dall'UNESCO insieme al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Conoscere il mondo che ci circonda è il primo passo per averne cura.
0: È giustissimo, infatti è proprio da noi che comincia tutto, questo evento è proprio, serve a questo, no? A capire l'importanza, a comprendere che ognuno di noi, ogni singola persona, con le proprie azioni, nella vita di tutti i giorni, no? Nella propria quotidianità, può essere però la protagonista dei cambiamenti sia negativi, ma anche tanti e tanti tanti positivi.
1: Quindi è vero.
0: Dobbiamo essere anche molto più consapevoli, secondo me, di quello che ci circonda.
1: Pienamente d'accordo, guarda, infatti è una giornata che io sposo tantissimo, perché io per esempio sono molto attento, cioè...
0: Ah, è vero, no, questo è verissimo, Giovanni va sempre a piedi.
1: Sì, sempre a piedi, esatto, onde evitare, vabbè, insomma, di inquinare, adesso tra poco magari partirà la bicicletta, ecco, però ecco, oltre quello non mi sposto, ma...
0: Ah, quindi vai anche in bicicletta.
1: Anche in bici, dico la verità,
0: tra poco ci sarà la bici, quindi...
1: Ci sarà la trasformazione dal pedone al pedone in bici. Quindi io, vedremo come andrà, dai, anche perché insomma tanto sono abbastanza in zona, sono vicino, quindi perché inquinare, perché prendere la macchina, perché occupare posto in più e perché insomma scomodare me e l'ambiente, oppure, o meglio, l'ambiente e me.
0: Giusto, io direi che questa giornata la possiamo anche ricordare per un altro avvenimento che è appena successo, proprio mentre stava per finire di cantare Pino Daniele. Giovanni, che non ha mai bevuto caffè, gli ho fatto assaggiare il mio cappuccino e il risultato finale?
1: Mi è piaciuto, amici, quindi, quindi da domani Chiara mi ha sconvolto le giornate, soprattutto le mattinate, perché comincerò anch'io insomma a bere del cappuccino la mattina, ecco, la mattina molto presto, perché
0: una
1: qui
0: carica,
1: si parla delle 6:15, 6:30,
0: guarda
1: che manco lo senti tra un po', insomma potrebbe essere qualsiasi cosa.

Noi questa mattinata la cominciamo così, in maniera molto poetica. Neve al sole con Pico Daniele qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:17 e cominciamo un po' a parlare anche delle giornate, delle ricorrenze che cadono proprio in questa giornata di mercoledì.

rimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Fibra su Rai Radio Tutta Italiana. Beh, che dire, uno dei miei rapper preferiti, non mi stanca mai, infatti questa canzone ogni tanto comunque sicuramente la ritroviamo qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Più nella mia tanto, playlist c'è sempre.
0: Vero, Fabi, anche sulla mia. Infatti.
1: Fabri Fibra c'è sempre.
0: Fabi Fibra. Dimentichiamo sempre una R, ma è quello gioco di parole.
1: Paquito Baby.
0: Come Paquito Baby, insomma, comunque i Chiara devo dire che abbiamo una grandissima fantasia nel modificare, ma di pochissimo,
1: Però ma guarda che basta una lettera per modificare tutto.
0: Quella lieve modifica che cambia completamente il nome dell'artista. Esatto.
1: Allora,
0: esatto.
1: Vediamo se riusciamo a cambiare anche il loro risveglio, no? Dei nostri ascoltatori, magari se riusciamo a renderglielo un po' più
0: adrenalinico.
1: No, dobbiamo gasare.
0: Abbiamo una concezione di mattina molto diversa. Anzi, gasiamoli, svegliamoli, facciamoli correre.
1: Esatto. Tra l'altro, stanno anche arrivando i primissimi messaggi, quindi tra poco li leggiamo. E nel frattempo 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono se volete interagire live con noi. Lo potete fare anche attraverso i nostri social. E Giovanni, ricordiamo anche i vari modi grazie ai quali possono ascoltarci i nostri amici.
0: Ma certo, Chiara, allora loro possono ascoltarci tranquillamente in DAB tramite la nostra applicazione completamente gratuita che è Rai Play Sound, che io ovviamente ci tengo sempre a dire che siamo tascabili, quindi mi raccomando portateci ovunque perché noi insomma siamo sempre lì, insomma ci ascoltate,
1: tu
0: ci sentite.
1: Che sempre tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound ci possono ascoltare in tutto il mondo.
0: In tutto il mondo, ti rendi conto? Infatti non riesco mai a spiegarlo, anzi ogni volta che lo spiego non me ne capacito. E poi ovviamente tramite, insomma, se siete più comodi, magari è una giornata uggiosa, non volete uscire di casa, magari stavo per dire il fine settimana, ma purtroppo non ci siamo ancora,
1: no,
0: ma forse
1: l'inizio.
0: Ci saremo. Comunque no, esatto, dal lunedì al venerdì, insomma, avete modo di ascoltarci, di ascoltare Mattina Tutta Italiana sul vostro Smart TV, canale 710.
1: Perfetto. E iniziamo con la prima anche notizia del giorno, perché stavamo parlando un pochino ieri anche con la nostra dottoressa Giulia Proietti, no? Della differenza di età che si può incontrare anche in un'amicizia. Ma, proprio contro ogni possibile pensiero e indicazione, questi gender gap più grandi sono in amicizia e meglio sarà il rapporto che si avrà con la persona, insomma col proprio partner, col proprio amico, la propria amica. E devo dire che questa cosa è verissima, la rispetto. Cioè, la sento anche molto mia, perché anche io ho delle amiche più grandi e più piccole, poche della mia proprietà precisa, e io mi trovo bene sia con quelle più grandi che con quelle più piccole.
0: Beh, c'è da dire che comunque il confronto generazionale sicuramente, come dire, porta delle cose positive, no? Anche perché insomma se sei un po' più grandicello ti tiene un po' più al passo coi tempi, se invece sei più piccolino magari prendi spunto e quindi come dire riuscirai o comunque a prendere le cose del positivo, ecco, che c'è nella persona più grande. Quindi insomma entrambi secondo me si migliorano a vicenda. Anzi, io voglio vederla così.
1: Assolutamente. No, sto scherzando. Guarda, io ho questa mia amica che è un po' più piccola di me. Lei è 2008.
0: Ah, quindi ha...
1: Fa 18 anni adesso, tra qualche giorno li compirà. Ma non puoi capire quanto sta avanti anche con i social. Io infatti, quando hai... Perché diciamo che tu mi boomerizzi un pochino, Giovanni, sì. Non sei proprio Gen Z. Lei invece mi genzizza, capito? Ci completiamo.
0: Quindi tu sei di mezzo.
1: Sì. No, ma guarda che le nuove generazioni ormai, io mi sento vecchia in confronto a questi ragazzi più giovani.
0: No,
1: infatti...
0: ma con i tempi che corrono sono incredibili, anche perché loro con questi telefoni, insomma, tutti i social sono ipercomunicativi, no? La globalizzazione comunque li tiene molto sul pezzo. Iperconnessi, esatto.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Rapidamente dei giornalisti qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:38 e un messaggio è già arrivato. Giovanni, secondo te chi ce l'ha inviato?
1: Non lo voglio dire, anche se in fondo lo so benissimo.
0: Dai, secondo me lo puoi azzeccare.
1: Te Roberto. ho unito quello che arriverà dopo con quello che in realtà è arrivato adesso.
0: Roberto,
1: ciao!
0: Allora.
1: Vai.
0: Ciao Chiaretta e Giovanni. Stavolta ti ha menzionato.
1: Ne incluso, esisto.
0: Buongiorno, vado a fare colazione al bar. Lo sapete che ho convinto il proprietario a sintonizzarsi su Rai Radio Tutta Italiana? Un saluto da Roberto.
1: Ma dai, grande Roberto, grazie mille. I tuoi messaggi sono contagiosi, come in questo caso anche tu, che ci hai portato un amico in più all'ascolto.
0: Beh sì, perché proprio penso che in questo bar adesso ci stanno sentendo tutti, capito? Siamo in filo di fusione.
1: E allora li salutiamo, gli auguriamo una bellissima colazione, insomma sperando di fargli una bella compagnia con la nostra bella musica italiana.
0: Eh beh, sicuramente. Ma questo succederà, capito Giovanni? Perché a noi
1: questo già accade.
0: La nostra musica è talmente bella, è talmente la più bella di tutte, quindi succederà sicuramente.
1: È vero.
0: 334 60 45 640, io lo ridò sempre il nostro numero di telefono, se ci volete scrivere, mandarci tanti messaggi vocali, potete farlo.
1: Esattamente, interagiamo, che è sempre molto importante. Ricordiamo, siamo qua per voi e soprattutto per farvi divertire e intrattenervi. A proposito di intrattenimento,
0: ma ci racconti ieri com'è andata?
1: La cosa?
0: Al Festival del Cinema di Roma.
1: Beh, allora, ieri comunque è stato veramente molto molto molto bello. È stato il tutto è avvenuto all'auditorium di Ennio Morricone.
0: Parco della musica, sì.
1: Esatto, Parco della musica, bellissimo, sì, mi sa che mi piace sempre un po' poeticizzare un po' le cose. No, molto bello, la ventunesima edizione del Festival del Cinema mi ha permesso sicuramente di vedere con occhi, di toccare con mano comunque una bellissima realtà, perché non ero mai stato né a quello di Venezia né a quello di Roma. E, veramente un'atmosfera molto bella, anche perché poi ho visto un po' i miei miti, quindi ho visto Christian De Sica, ho visto Giuliano San Giorgi, che è appunto il cantante di Negramaro, quindi insomma mi sono anche lì un po' emozionato. Ho visto Stefano Accorsi, che comunque faceva parte appunto del film di Genovese, perché appunto non dimentichiamoci che il film si chiama Il rumore delle storie nuove, delle cose nuove. E appunto c'è stata l'anteprima ieri sera e è stato molto molto bello. Sono andato comunque con un collega, un amico.
0: Definiamolo più amico.
1: Che è Max Proietti, appunto, che è venuto con un sacco di telecamere super nuove, insomma un sacco di cose molto belle. Sembrava un tipo due spie della CIA, banalmente. Sì, ha tirato fuori queste telecamere che sinceramente non pensavo neanche esistessero, con una facilità incredibile. Insomma, sono sicuro
0: Max è un grande, veramente un grande, e possiamo anche spoilerarlo perché tanto ormai sono
1: le 7:41.
0: Sarà qui tra pochissimo Max Proietti, sarà ai nostri microfoni di mattina Tutta Italiana per presentare il suo nuovo podcast, che esce proprio oggi sull'applicazione di Rai Play Sound, quindi insomma poi ne parleremo con lui, ci faremo raccontare un po' tutto. E tra l'altro questo è uno spoilerone, proprio oggi
1: vai,
0: non ci teniamo a niente, oggi spoileriamo tutto, basta,
1: mostriamo tutte le carte
0: e vi faremo anche ascoltare anche qualche pezzettino del podcast, così vi facciamo venire ancora più curiosità, vi facciamo capire ancora di più cosa proprio significa, no? Parlare del true crime come fa Max.
1: Esatto, no, devo dire la verità, guarda, l'ultima volta che è venuto qui Max, anche perché ne parlavamo giusto ieri sera, il modo che ha lui, no? La chiave narrativa che ha lui, di parlare proprio di questi fatti di cronaca nera, no?
0: E no, ma è un grande, sì.
1: Il timbro vocale che ha, la faccia la faccia che fa mentre ne parla è veramente ipnotico.
0: Ma la preparazione, poi studia, si informa, quindi no, è veramente un bravissimo professionista. Continuiamo anche con le notizie del giorno, perché ovviamente non finiscono mai, non ci fermiamo mai.
1: Esatto, esattamente. Oggi vogliamo parlare un po', anzi vorrei parlarvi adesso del capo che ci fa stare meglio, insomma il modo di vestirci che in qualche modo incide sulla nostra psiche.
0: Secondo me il capo che ti fa sentire più confident a te, Giovanni, è la giacca di pelle, perché ce l'hai tutti i giorni.
1: Beh, anche perché è l'unica giacca che ho portato qui a Roma.
0: Ma tu ne hai portata una.
1: O quella, oppure come dire, quell'antivento, il Kiwi.
0: Ah, il Kiwi, ok.
1: Esattamente, sono due le cose, quindi ormai l'hai capito qual è la solfa. Infatti devo tornare a Milano proprio per andare a prendere.
0: Però guarda che la giacca a vento è una grande cosa, perché sai, i genitori, quella famosissima frase che ti dice, no? Tu, penso che dicano tutte le mamme: copriti che fa freddo! E poi puntualmente tu non ti copri e ti prendi il raffreddore. E poi che cosa dici?
1: Beh, direi che insomma, alla fine cosa fai? Ti scusi. Quindi scusa mamma, direi.

0: Il successo può portarti lontano anche dalle persone che ami, e questo è il cuore di Lontano, proprio di Sfera Ebbasta, uscito il 22 settembre e primo assaggio del nuovo album Puro Sangue, atteso l'11 di dicembre. Un brano personale in cui racconta il prezzo della fama e la paura di allontanarsi dagli affetti, e il videoclip ha un primato straordinario. Sfera è il primo artista al mondo ad aver girato un video musicale davanti all'ultima cena di Leonardo nel Cenacolo Vinciano di Milano. Accanto a lui c'è suo figlio Gabriele, è proprio uno degli affetti che vuole tenere più vicini.
1: Io infatti Sfera Ebbasta è sempre un grandissimo king.
0: No, è incredibile, anche perché dopo
1: si
0: che...
1: conferma ogni volta in testa a tutte le varie classifiche,
0: sì.
1: Sempre l'artista più ascoltato, almeno per quanto riguarda insomma la musica italiana.
0: No, assolutamente, lui è considerato veramente un game changer, cioè colui che ha cambiato veramente il gioco, anche perché il king della trap praticamente è lui, senza togliendo praticamente.
1: No, è vero, è lui.
0: E questa cosa che ha fatto è stato il primo artista, oltre che il primo rapper, ad avere appunto girato un videoclip davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci, quindi davanti all'ultima cena. Dopo che l'ha fatto lui, l'hanno fatto anche delle pop star come Dua Lipa, come Mariah Carey, insomma comunque è come se lui
1: ragazzi
0: avesse...
1: state copiando Sfera Ebbasta,
0: stanno emulando Sfera comunque di Cinisello, grandissimi artisti a livello internazionale, quindi insomma grande Sfera,
1: grandissimo. Tu ci avevi lasciato però con un po' di suspense, Giovanni, che stavamo dicendo prima del capo che ti fa sentire bene, allora però adesso dobbiamo finire questa notizia, anzi anche prima dammi un voto con l'outfit di oggi, perché oggi non ti sei espresso, di solito lo fai sempre.
0: Allora, devo dire che oggi sei vestita molto bene, nel senso che comunque tu hai sempre, non dico
1: No,
0: hai oggi perché sai cosa? Che oggi non ti ho analizzato, perché è stata una mattinata un po' diversa, sai, insomma, ero un po' distratto stamattina. Non sono stato molto ad osservarti, però sei vestita molto bene. Mi piace moltissimo anche la camicetta sotto rosa che hai, che stacca un po'. Bella, mi piace, complimenti.
1: Se puoi vederci come siamo vestiti sui nostri social, trovate tutto.
0: Esatto, ho acceso lo scanner, avevo l'occhio rosso. Comunque no, appunto, torniamo a questo articolo qui, quindi raccontiamolo, innanzitutto contestualizziamolo.
1: Vai.
0: Aprite l'armadio, prendete una camicia, la appoggiate addosso davanti allo specchio, poi la rimettete a posto. Oggi non vi ci vedete, ne scegliete un'altra e uscire di casa vi sembra già un po' più facile. A volte cerchiamo qualcosa che ci faccia sentire pronti: la giacca per una riunione importante, le scarpe con cui camminiamo bene, quel maglione che indossiamo appena torniamo a casa. Magari è sempre lo stesso, ai polsini consumati, ma non abbiamo nessuna intenzione di buttarlo. Non c'è un colore che debba mettere tutti di buon umore, però per qualcuno è una maglia accesa, per qualcun altro è il nero, e contano il gusto, la comodità e anche i ricordi che portiamo addosso. Un vestito può farci ripensare a una serata in cui siamo stati bene, e allora la scelta davanti all'armadio può partire anche da una domanda molto semplice: con che cosa mi sentirei a mio agio oggi?
1: Allora vediamo un po', cosa mi sentirei a mio agio oggi? Direi che il blazer mi fa sempre sentire molto, molto a mio agio, molto confident.
0: Ma dai!
1: Perché comunque il blazer ti veste, capito?
0: Sì,
1: quindi
0: è vero.
1: Se vuoi essere sempre abbastanza giovanile, però comunque formale per appuntamenti di lavoro, cioè il blazer secondo me è un capo consigliatissimo. Un blazer e un jeans.
0: Sì,
1: cioè,
0: è vero.
1: Sul classico.
0: E anche una scarpa blu magari, che non è mai male.
1: Sì, una scarpettina magari blu, però
0: no, blu intendo dire magari o nero, comunque una scarpettina in pelle lucida, non so, un po' elegante secondo me, cioè non la sneaker.
1: Ma sì, ma perché no?
0: Ci sarebbe anche una bella call to action quella.
1: Ah sì, no, scusami,
0: sa che se non la faccio. Allora, domani avete un appuntamento importante. Qual è il capo che tirate fuori per sentirvi più sicuri? Raccontateci quale e perché al 334 60 45 640, anche con un vocale.
1: E ci sarà adesso un artista che ci metterà molto di buon umore.
0: Vero,
1: ci
0: non vedo l'ora.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Ne vale la pena, 22 Simba qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma che hit ci ha dato 22 Simba? Poi tra l'altro ho avuto adesso da pochissimo, da qualche giorno, un grande riconoscimento perché è già disco d'oro con l'album che ha hittato ultimamente, quindi complimenti, bravo, bravo Simba.
1: Dopo pochissimo peraltro, no?
0: Sì, no, l'ha pubblicato da poco, non sarà neanche un mese che è uscito col nuovo album, quindi no, è fortissimo,
1: che bello,
0: è veramente
1: che bello.
0: Forte.
1: Poi tra l'altro i riconoscimenti da parte appunto della, non posso dire cosa, nel senso, però i riconoscimenti di disco d'oro, disco di platino, insomma, arrivano sempre di lunedì, quindi pensa che meraviglia, tu non so, dopo neanche magari una settimana che hai pubblicato il tuo disco, il lunedì, come dire, no, vieni premiato con un bel disco d'oro, un bel disco di platino.
0: Cominci la settimana nel modo
1: non male, no?
0: Giusto,
1: col piede giusto,
0: nel modo migliore che ci possa essere secondo me.
1: Esattamente.
0: Comunque è vero, poi tra l'altro adesso noi stiamo mandando anche tutte le nuove uscite, quindi le novità musicali nella scena musicale italiana.
1: Esattamente, quindi sappiate che appena esce qualcosa noi qui su Rai Radio Tutta Italiana comunque cerchiamo di farvelo ascoltare quanto prima. Siamo sul pezzissimo. Tra l'altro sono arrivati anche diversi messaggi,
0: infatti ho preso il telefono per questo.
1: Infatti ho visto che tremava il telefono, insomma, quindi dai, cominciamo subito a leggere il primo messaggio di Francesca da Roma, perché lei scrive: per i colloqui metto una giacca blu che ho da anni, la preparo la sera prima, almeno al mattino ho una decisione in meno da prendere.
0: Posso dirti che io sono molto scaramantica, lo faccio anch'io quando devo fare delle cose, dei provini, dei colloqui, eccetera, metto sempre una giacca blu, anch'io, che ho da un bel po' di anni, e mi porta sempre fortuna. Quindi sì. Quindi c'è sempre lei. Infatti io una volta non me la sono messa perché ho detto: vabbè dai, ma ti pare che la giacca sarà
1: sarà così
0: che
1: tanto
0: mi porterà
1: sul
0: fortuna.
1: Giudizio.
0: Esatto. E sì, perché andava malissimo quel colloquio.
1: Che tra l'altro, vabbè, lei in realtà di qua dice anche un'altra cosa, dice che la prepara il giorno prima in modo tale che la mattina presto, quando va a lavoro, non ci pensa e mette direttamente quella giacca lì. Io non è una cosa che non faccio mai.
0: La sveglia alle 5.
1: L'outfit la sera prima, non
0: la sveglia alle 5, Giovanni non mi permette di scegliere anche l'outfit alle 6 del mattino.
1: Già ho gli occhi chiusi, almeno, come dire, vado lì e so che la sera prima
0: vesto già, sì, no, assolutamente.
1: Mi tutelo.
0: Andiamo avanti con Marco, che invece lui ci scrive da Bologna e ci dice: ho una camicia che avevo al primo appuntamento con mia moglie. Quando usciamo a cena, oh che carino, la rimetto ogni tanto. Lei dice che sarebbe ora di comprarne un'altra. Ok, niente, non c'è romanticismo per nulla.
1: No, lui sì, in realtà finché si parlava di Marco era molto romantica la situazione. Poi vabbè, insomma, evidentemente ne ha abusato, quindi non è vero che la mette qualche volta, ma la metterà più di qualche volta. Poi arriva Elena da Roma, che scrive: il mio vaglione da casa è diventato quasi inguardabile, ne ho comprato uno nuovo ma alla fine prendo sempre quello vecchio, è morbido nel modo giusto. Ma sì, ma perché le cose vecchie, amici, parliamoci chiaro, prendono la tua forma, insomma, ci passi magari delle belle serate, insomma, hai quella confidenza lì che non hai con altri oggetti, parliamoci
0: certo.
1: Insomma, è così, è così.
0: Ultimo messaggio per il momento è di Davide e ci dice: mi sento più a mio agio con le scarpe comode, una volta ne ho messe un paio eleganti per fare bella figura e ho passato la serata a pensare ai piedi.
1: Come lo capisco, Davide. Però d'altronde,
0: ma tu non hai tacchi, che vuoi?
1: No, io non ce li ho, però magari ha messo una scarpa, come dire, no? Sai, le scarpe un po', le scarpe inglesi, quelli un po' scomodi, con la suola un po' rigida, un po' piatta, quindi può capitare che se non sei abituato e sei un uomo da sneaker tipo me, insomma, ogni tanto, insomma, purtroppo bisogna soffrire. Quindi Davide, massima solidarietà per te.
0: Vabbè, posso dire che su questo secondo me noi donne siamo un po' più sfortunatelle, perché dai, con i tacchi soffriamo molto, ma molto di più, soprattutto quando sono quegli eventi dove non ci sono sedie, non c'è nessun modo per sedersi, rimani lì in piedi e soffri in silenzio.
1: È anche vero che però voi magari cominciate un po' prima, no? Come dire, con l'abitudine, cioè voi mettete i tacchi magari un po' prima, avete magari più occasione, poi comunque vi piace di più. Adesso non voglio fare dell'erba un solo fascio, ma vedo che comunque siete più pro a essere eleganti. Noi uomini invece basta un pantalone e una sneaker che siamo contenti, ecco.
0: Sì, è vero, siete anche più facili sotto questo punto di vista.
1: So cosa
0: c'è, questo
1: dire.
0: Filo rosso.
1: Lo so cosa volevi dire.
2: Dimmi perché.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.
1: Che è Pippo.

0: Fulminacci, stupida sfortuna qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8 e 14 minuti e Giovanni veramente se la sta cercando stamattina, proprio mi sta provando.
1: Stamattina sono veramente molto in pericolo perché sto facendo delle facce, come dire, appena Chiara si gira colgo l'occasione per farle delle smorfie divertenti.
0: Ma per qui abbiamo le telecamere, quindi
1: no, più che altro
0: è tutto ripreso.
1: È tutto specchiato poi esatto, lo studio.
0: Capite quanto è furbo?
1: Hanno veramente avuto modo, come dire, di beccarmi tramite un gioco di riflesso e insomma, a microfoni spenti ci siamo un po'...
0: Tra l'altro ti ricordi ieri stavamo facendo un video per i social,
1: sì,
0: per il nostro social di Rai Radio Tutta Italiana, e a un certo punto dovevamo dire i nostri nomi, io dovevo dire Giovanni. Beh, Giovanni il
1: classica
0: mio.
1: Routine, come dire, ciò che facciamo tutti i giorni dalle 7 alle 10, ciao sono Giovanni Dadda, ciao sono Chiara Cacciopoli, insomma.
0: No, infatti è tutto nella norma.
1: Esatto.
0: Me lo sono guardato e ho fatto Giovanni, non ho detto Giovanni.
1: No, è quello il problema, che non ho detto Giovanni, mi hai detto come ti chiami, scusa. No, ma tra l'altro con sguardo serio, infatti un momento di lapsus.
0: Vuoto, nero, sì. Completo.
1: Sì, un momento di grande imbarazzo, anche se vogliamo, no, in realtà non è vero perché capita spessissimo anche a me, però in questo caso
0: mi veniva da chiamarti Davide,
1: Davide, io mi chiamo da Davide, sono comunque
0: ma infatti secondo
1: il
0: me...
1: Il nesso c'era.
0: Mannaggia. Beh ragazzi, ogni tanto questa secondo me, sai come è la stanchezza, perché la sveglia alle 5.
1: Sì, esatto, ma infatti ogni volta che, come dire, facciamo una gaffa, una
0: io la prendo
1: figura,
0: come
1: scusa,
0: ormai
1: esatto.
0: Quando c'è una gaffa è la sveglia alle 5.
1: Esatto, incolpiamo sempre questa maledetta sveglia alle 5, che poi in realtà alle 5 non è vero, perché anche prima delle 5 alle 4.50.
0: Tu sei un po' pazzo che ti sveglia in questo.
1: Oggi volavano messaggi, già alle 4.50 su gruppi, non ne so se hai visto il mio messaggio.
0: Sì, l'ho visto Giovanni, l'ho visto.
1: Infatti, il mio buongiornissimo.
0: Stavo pensando, adesso lo blocco, adesso così lo
1: Lo BBB blocco con 3B.
0: Lo blocco, basta. Perché alle 4.50 tu non mi puoi scrivere.
1: No, hai ragione, Chiara. Io però stamattina mi sono alzato con una positività, una grinta, con un occhio veramente molto aperto, molto determinato. E quindi, insomma, ho voluto un po' condividere questa cosa qua con i miei ultimi numeri salvati sul telefono.
0: La prossima volta non mi considerare.
1: Non mi coinvolgere in queste iniziative.
0: Perché tra l'altro mi hai anche svegliato, perché poi ne ha mandati tipo 3-4, dico continuo. Io
1: sì,
0: sempre.
1: Ho fatto una bella crivellata.
0: Non so per quale motivo avevo la suoneria. Io non ho mai la suoneria attivata al telefono. Mm. Cioè, da quando l'ho comprato. Che il mio telefono è in modalità...
1: L'ho comprato senza bottone per la suoneria, proprio non ce l'ha.
0: Non so per quale motivo, ieri sera me la sono attivata. Mm-hmm. Ah, lo sai perché? Per sentire la sveglia.
1: Ah, beh, direi che...
0: E quindi c'è... no, ma mi hai svegliato direttamente tu, prima della sveglia, capito?
1: Ah, vedi?
0: Infatti,
1: una presveglia.
0: Ti ho un po' così.
1: Ecco perché il tuo cervello in qualche modo mi ha rimosso. Non conoscevi neanche il mio nome. Ci può stare, mi hai in qualche modo archiviato.
0: Annullato. Sì,
1: inconsciamente.
0: Sì,
1: tra l'altro vogliamo ricordare i nostri amici come possono ascoltarci, sentirci tutti
0: allora,
1: i giorni.
0: Il primo modo, quello più immediato ragazzi, è in DAB, quindi comodamente nella vostra auto potete sintonizzarvi sulle nostre frequenze, oppure attraverso la nostra applicazione Rai Play Sound, che ricordiamo sempre è completamente gratuita, e tramite questa app fantastica voi potete anche portare ovunque andrete nella giornata, andate in palestra, al lavoro, fate una passeggiata, al supermercato, potete portarci ovunque. E tra l'altro su questa applicazione trovate anche tanti altri contenuti, ad esempio i nostri podcast original.
1: Esattamente, perché oggi c'è grandissimo fermento, e come dicevamo prima, perché abbiamo spoilerato ma siamo stati bravi, non abbiamo, come dire, esagerato con le over informazioni, e insomma tra pochissimo arriverà un ospite che proprio oggi presenterà un progetto molto bello che atterra su questa applicazione, sulla nostra applicazione.
0: È uscito oggi, quindi

0: Perché poveri, canzoni d'amore qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:25 e questa canzone, sai io a chi la dedico?
1: A chi?
0: Al nostro ospite, ma in parte anche a te, perché quella domanda che avete lanciato sui social ieri che eravate al Festival del Cinema di Roma,
1: sì,
0: siete stati un po' romantici. Buongiorno Max!
2: Buongiorno.
0: Eccoci.
2: Buongiorno. Il romanticismo prima di tutto, sempre.
1: Esattamente,
2: comunque.
1: Alla base di qualsiasi cosa. Infatti nei nostri reel la cosa è emersa.
2: Ma certo che è emersa e soprattutto bisogna ricordarsi che in questo periodo poco romantico serve un po' di romanticismo.
0: Bravo,
2: ogni tanto, no?
1: È vero, Max, assolutamente.
0: Ricordiamo bene qual era la frase che avete chiesto, anche fatto ai nostri ascoltatori ieri, così capiscono tutti.
2: Abbiamo chiesto alle persone quale era... durante una relazione difficile, se la cosa più coraggiosa secondo loro era rimanere oppure andare via.
0: Giovanni ha risposto.
1: Io ho risposto andare via, che molte volte è la cosa migliore, ma infatti Max non era di quel parere lì e insomma abbiamo già avuto, come dire, i primi battibecchi.
2: Sì, infatti c'è stata una rissa pesantissima.
1: Esatto.
2: Che hanno bloccato tutti quanti.
0: Dei pugni.
2: No,
0: sì.
1: Stavano per fermare il film, il festival, insomma un disastro.
0: Dovevi filmare, Max, la rissa dovevi farla.
2: In realtà è tutto filmato, però lo teniamo per il momento caldo, perché così ci seguono. E poi vediamo.
1: Bellissimo. Abbiamo creato un sacco di hype ieri.
0: Andiamo super virali con quel video che litigate.
1: Cosa non si fa
2: per hype?
1: Per hype, esatto.
0: Ma chi ha vinto? Cioè, un vincitore?
2: No. Se lo diciamo, la gente non lo vede.
0: Sì. Ah, c'hai ragione. Perdona,
2: tutto marketing.
1: Poi era tutto pugni finti. Sembra vista degli atleti. Cioè, è tipo, non posso fare, tipo SmackDown WWE. No?
2: Bud Spencer,
1: esattamente. Terence Hill, quella roba lì.
0: Io immagino che casino avete fatto voi due insieme ieri. Comunque,
1: ci siamo divertiti, dico la verità.
2: Siamo a modo.
1: Sì, siamo a modo.
0: Ah, tu sì, Max. Cioè,
2: ah, grazie.
0: Non ho dubbi.
1: Ah, grazie, Chiara. Mi fa sempre una promo meravigliosa comunque. I nostri amici all'ascolto, che sa che idea si fanno. Infatti, guarda,
0: il nostro è un rapporto così, un po' cane e gatto.
1: Dai vocali comunque emerge, ne salutano solo lei e non me. Quindi comunque di base ti fa capire, no, nel senso, lo schieramento che hanno preso.
0: C'è un nostro ascoltatore che neanche lo nomina ogni tanto.
2: Ah, ok.
1: Sì, che salutiamo.
2: Vabbè, io ti saluterò sempre, non ti preoccupare.
1: Grazie Max, so che ho trovato un amico in te.
2: Non ti preoccupare, adesso canterò.
0: La domanda che avete fatto ieri ai nostri amici, io la rifarei anche qui in diretta perché magari ci rispondono live. Quindi in una situazione molto difficile, una relazione complicata,
2: sì.
0: Se andate via o rimanete.
2: Sì.
0: Però sai che adesso io non voglio, cioè io e dare ragione a Giovanni, proprio siamo due cose molto diverse, ok?
1: Ti fa male.
0: Però ogni tanto forse andare via, forse dipende dalle situazioni. Però devo dire che anche rimanere, di provarci nonostante tutto, è un grande gesto d'amore.
2: Se la relazione ha una tossicità dentro, è chiaro che bisogna andare via nonostante tutto, per se stessi e per l'altra persona, per il bene un po' di tutti. Però se la cosa è importante e uno molla subito, insomma, oddio, io ci proverei se provo amore vero.
0: Questa cosa è vera.
2: Se non è amore vero e uno si rende conto che ci si sopporta e non ci si supporta, allora sì, giusto andare via.
0: Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, 334 60 45 640. Voi ragazzi cosa fareste in questa situazione, una situazione di questo tipo? Andate via o rimanete?
1: Io andrei via.
0: Io chiedo perdono.
1: Brava.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Baby K, aspettavo solo te qui su Rai Radio Tutta Italiana. Max, in questo caso aspettavamo solo te, sei arrivato finalmente.
1: È fortunatamente vero. Sì, fortunatamente ci sono, sì. Sono con voi, sì.
2: Lo vogliamo dire, oggi è una giornata specialissima, oggi è la giornata di uscita del tuo podcast.
1: Cioè veramente è una gioia, io sono troppo, veramente, non so come dirvelo.
2: È emozionato, si vede che è emozionato.
1: E da prima del rumore è diventato per me prima dell'uscita, perché ho tutta questa gioia che trabocca.
2: È giusto, ricordiamolo come si chiama e dove lo possono ascoltare.
1: Allora, il podcast si chiama Prima del Rumore, e lo potete ascoltare su Rai Play Sound, quindi basta andare sull'app o sul web e cercare, ascoltare. E soprattutto mandatemi tanti feedback pure, perché io sono curiosissimo, ho cercato di portarvi dentro queste storie, quindi spero che vi piaccia.
2: E a me piacerà, sicuro. Allora. Non l'ho neanche sentito, ma piacerà lo stesso.
1: Grazie.
0: Lei è già una tua fan a libro chiuso, comunque Max, direi che parte alla grandissima questo progetto.
2: Vabbè, no, che c'entra, siamo amici.
0: Vabbè, certo, ovviamente vi conoscete.
2: Conosco le potenzialità di Max, quindi sono molto contenta.
1: Grazie, grazie, lei mi riempie sempre di complimenti.
0: Max, vogliamo già fare, magari partire con la prima domanda, parlare del titolo, insomma, cosa c'è là dietro questo titolo.
1: Certo.
0: E insomma, raccontaci un po' di questo progetto, ecco.
1: Allora, Prima del Rumore nasce dall'esigenza di parlare di alcuni casi di cronaca nera, prima che la luce dei media, i riflettori dei media, quindi il parlare, possa diventare predominante. Quindi vedere quello che c'è dietro, parlare di storie, di famiglie, di concetti, e quindi nasce da questa esigenza. Quindi Prima del Rumore ha proprio questo significato, e spero che di essere riuscito a prendere per mano le persone e portarle dentro queste storie così dolorose, ma con un rispetto sempre fondamentale per queste storie di cronaca.
0: Beh, tra l'altro quello che dici è molto vero, e soprattutto tu ci raccontavi anche tempo fa, non so se questa cosa era collegata al progetto che appunto hai pubblicato proprio oggi, che tu ogni tanto, cioè, ti capita proprio anche di parlare, di avere anche un rapporto con le famiglie interessate, cioè loro ti chiamano per un aiuto, ti chiamano magari per fornirti del materiale, proprio perché il tuo storytelling, no? Nel senso, proprio il tuo racconto si basa proprio su, appunto, in primis sul rispetto e in secondis appunto su fatti proprio molto raccontati bene, in maniera molto distaccata.
1: Sì.
0: Tu non dai mai il tuo punto di vista, tu riporti i fatti però narrandoli il più precisamente possibile.
1: Sì, e poi soprattutto, ecco, nel podcast ho cercato di portare 6 storie completamente diverse l'una dall'altra, così che da poter far vedere diversi scenari, quindi entrare dentro le famiglie, entrare in una storia dove c'è una minore che è la vittima, entrare dentro storie dove ci sono uomini con vite difficili, donne con vite allo stesso tempo difficili. Quindi l'idea è proprio questa, scrivere e parlare di qualcuno nella maniera più elegante, rispettosa,
0: certo,
1: possibile, ma allo stesso tempo cercare di far appassionare le persone, no? Lasciarle lì.
0: Avvicinarle.
1: Esatto, esatto, perché è importante conoscere le storie di cronaca nera.
2: Certo, assolutamente. Diamo così anche un'anticipazione ai nostri ascoltatori di quello che potranno assaporare ascoltando il tuo podcast.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: 6 casi di cronaca nera, tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. 6 storie. 6 casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva, per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
3: Ascolta il podcast Prima del Rumore su Rai Play Sound.
2: Mamma mia, ragazzi, io comunque non vedo l'ora di ascoltarlo.
1: Beh,
2: non vedo proprio l'ora. Cioè, da questa intro mi ha messo già curiosità.
0: Questa intro sì, ci ha sicuramente attirato una grandissima attenzione, è vero.
1: Sì, sì. Ma diciamo che io invece non voglio più risentirmi, non mi sopporto.
2: Basta.
1: Più. No, non perché non mi piaccia, però non mi sopporto più. Immaginate quanti take ho dovuto fare per non sbagliare, quanto ho dovuto sistemare. In fase di montaggio è stata... poi immaginate tutti i giorni dentro magari lo stesso caso, con le stesse dinamiche. Io che dico sempre le stesse parole, io poi mi vedevo anche in video, perché
2: sì,
1: tante volte per montare le cose le faccio con video anche,
0: certo,
1: perché almeno vedo quando stoppo, è più facile.
2: Ah, certo, il parlare,
1: mi vedo.
2: Certo.
1: Quindi non solo mi dovevo sentire, mi dovevo pure vedere in condizioni pessime, quindi una vergogna.
0: Non ce la facevi più, Max.
1: Una vergogna.
2: Che condizioni hai registrato questo podcast, scusami?
1: Beh, sicuramente ero vestito da casa, io poi... quando si allungano i capelli mi vanno davanti gli occhi, quindi ho tipo...
0: Fa effetto tendina.
1: Mi metto,
2: no,
1: tipo il codino.
2: C'è la bollettina.
1: C'ho il codino perché non ci vedo. Ma poi col caldo che faceva, io l'ho registrato l'estate, cioè... con tutte, poi... E con la luce, gli schermi, quindi veramente... Come si suol dire a Roma, in modo molto aulico solenne, stavo schiumando proprio, quindi
0: stavo schiumando, esatto, in gergo tecnico,
1: tecnicamente non potevo
2: No, ma questi diciamo termini un po' più romani ormai Giovanni li ha tutti assimilati
0: piano, sì, piano piano, devo dire che ogni giorno c'è sempre una sorpresa, però all'ingrosso ci sono, dai, comunque ho colto
2: sì assolutamente. E non so se avete già parlato con Giovanni prima, perché mi sono un attimo assentata per fare una cosa, il timbro, proprio anche il tipo di narrazione che hai utilizzato, no? Proprio per catturare l'attenzione, se parliamo, tu parli a una platea, un'audience vastissima, no? Dai Gen Z ai millennial, ai boomer, alla generazione X, che tecnica, ecco, proprio narrativa hai utilizzato per cercare di attirare l'attenzione un po' di tutti e di fare una narrazione omogenea a livello di stile?
1: Allora, sicuramente bisogna percepire il fatto che non abbiamo il video che ci aiuta. Quindi, essendo solamente audio, cambia il tipo di narrazione.
2: Certo.
1: Quindi la voce deve essere una voce che accompagna, una voce che rilassa le persone, ma allo stesso tempo le tiene attaccate. E secondo me la tecnica per arrivare un po' a tutti e per non fare distinzioni è usare un linguaggio forte ma neutro, nel senso non parlare in modo così crudo anche di alcune scene. Cioè, le persone possono arrivarci anche se tu le imbocchi un pochino. E questo ti permette di arrivare sia ai giovani e sia alle persone più adulte, ma anche alle persone che in realtà, quando immaginano queste scene cruente, non ce la fanno. Invece si rimane sempre sul soft, però stai raccontando una storia, perché sennò diventa spettacolarizzazione del dolore, che è la cosa che non voglio mai fare.
0: Ed è molto complesso, tra l'altro, no? Perché tu cammini su questo filo molto sottile che è la superficie, ma non significa superficiale, anzi, no?
1: Esatto.
0: Quindi tutto ciò magari aumenta ancora di più la curiosità.
1: Certo, ma in tutto io poi cerco di mettere sempre una parte un po' più psicologica, sì, dentro. Per esempio, ultimamente sui social ho parlato del caso di Michelle Hunziker, che era stata all'interno, cioè ha parlato di problemi,
0: ne
1: no?
0: Ne parlavamo come.
1: E quindi io poi però ho parlato non solo del caso, a me non interessava lei come persona, nel senso, no, non che non mi interessi una persona che soffre, ma mi interessava più la dinamica che c'era dietro.
2: Certo.
1: Cioè, quindi questa dinamica che ti porta quasi a una coercizione. E quindi, ecco, questo è quello che faccio e che ho fatto nel podcast.
2: Allora, i nostri ascoltatori sono proprio prontissimi, ci hanno già mandato un sacco di messaggi. La nostra ascoltatrice Emma ci ha scritto: in bocca al lupo a Max per il suo podcast. Quindi,
1: viva il lupo e grazie mille, Emma.
2: Glielo auguriamo a tutti. Grazie. Poi, tra l'altro, stai anche facendo una bella campagna social proprio per farlo conoscere a più persone possibili.
1: Sì, l'idea è proprio anche nello spot della campagna social, è quello di far capire qual è il timbro. Mm-hmm. Cioè, tu quando vai e ti trovi quello, non ti trovi un altro tipo di prodotto.
2: Ascoltiamo un altro pezzettino, facciamo un altro spoiler.
0: Dai,
2: del podcast.
1: È domenica 12 aprile 1998, è Pasqua. Elisabetta Zoppetti ha 32 anni, fa l'infermiera all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ed è in Liguria con la famiglia. Il programma era restare fino al giorno successivo. Poi una collega ha un problema e le chiede di scambiare il turno. Elisabetta accetta. Quella sera alle 22 sarà in reparto. Il marito Giulio l'accompagna alla stazione di Chiavari. Con loro c'è la figlia di 4 anni. Hanno scelto un treno che le permetteva di arrivare a Milano nel tardo pomeriggio, passare da casa e prepararsi per la notte di lavoro. Giulio compra un biglietto di prima classe. Vuole che sua moglie viaggi comoda. Alle 14:21 Elisabetta sale sull'Intercity 631, diretto a Venezia. Il marito e la bambina la guardano partire. Si rivedranno il giorno dopo. Questa è la cosa normale che credono tutti e tre.
2: Mamma mia, ragazzi, che pelle d'oca! Sto ascoltando un pezzettino.
0: Ero già in loop.
1: Questa è, per chi non lo conoscesse, un po' è la storia di Donato Bilancia.
0: Ok.
1: Questa è la storia di una delle vittime. Perché lui è conosciuto come il killer dei treni, quando in realtà non è il killer dei treni. Lui ha fatto un paio d'omicidi sui treni. Lui è famoso per un altro tipo. Lui, pensate, in 6 mesi
2: ha fatto un altro
1: ha ucciso 17 persone.
0: Quindi lui ha fatto la gavetta sui treni e poi dopo si è spostato.
1: No, è il finale. I treni finale. Sono il finale.
0: Ah, okay.
1: Sono il finale, che poi lo porteranno a essere preso, perché poi l'attenzione mediatica cambia.
0: Certo.
1: La gente ha paura di prendere il treno. Poi lui faceva paura perché seguiva le donne che andavano in bagno con un passepartout, apriva la porta e entrava e richiudeva. Capito?
0: Il bagno, tra l'altro, angustissimo dei treni.
1: Sì, lui, quindi ma tu una persona... pensi che il bagno sia chiuso, no?
0: Sì, certo.
1: Non sai che c'è un pericolo, quindi magari non sei nemmeno allerta.
0: Non ti puoi immaginare.
2: No, non ce lo immagini.
1: Quindi, insomma, questo qui era la parte di Donato Bilancia e qui, appunto, prima del rumore, c'è questa parte dove analizziamo pure questa cosa, no? Magari pensa al marito che dice: io ti prendo il biglietto in prima classe.
0: Apposta.
1: Per farti stare meglio,
0: certo,
1: più comoda, per più sicurezza. Se ti avessi preso, come al solito, magari una seconda classe, non sarebbe successo. Quindi pure questo senso di colpa quando non è colpa tua poi, no?
2: No, infatti pensa al marito che...
0: No, incredibile, sono senza parole, no, nel senso che conoscevo il nome ovviamente di Donato Bilancia, nel senso che comunque ovviamente è molto noto per tutto quello che ha fatto, però non conoscevo questa dinamica.
1: E io quello lì che faccio è proprio questo, vi metto delle piccole parti che non si conoscono, come ho fatto con tanti altri casi. C'è sempre una parte, di magari di un racconto di un'amica, di un testimone, c'è un pezzo anche di Bilancia dove si parla che lui dopo un omicidio balla sul letto.
2: Aspetta, sentiamolo un attimo.
1: A Genova, sullo stesso treno, sale un uomo senza biglietto. Si chiama Donato Bilancia. Non conosce Elisabetta e lei non conosce lui. Secondo la confessione che renderà dopo l'arresto, la nota in uno scompartimento quasi vuoto. Aspetta che si alzi e la segue verso la toilette. Ha con sé una chiave falsa, capace di aprire la serratura dall'esterno. Bilancia apre la porta dall'esterno e uccide Elisabetta. Poi prende il biglietto dalla sua borsa, scende a Voghera e torna verso Genova. Il corpo viene scoperto a Verona, intorno alle 18. Nel resoconto fornito agli inquirenti, Bilancia aggiungerà un particolare. Quel giorno telefona ai genitori per gli auguri di Pasqua. Un gesto familiare infilato dentro una giornata che per il resto appartiene all'orrore. Anni dopo, Giulio continuerà invece a pensare a quel biglietto di prima classe. Se Elisabetta avesse viaggiato in seconda, si dirà, forse ci sarebbero state più persone. È il genere di pensiero che nasce dopo, quando si cerca disperatamente un punto nel quale cambiare la storia. Ma quel biglietto non era un errore, era una premura.
2: Eccoci qua. Allora, devo dire che c'è proprio cala una sorta di ombra macabra nello studio.
1: Però giuro che non è uno spot per non prendere biglietti in prima classe. Cioè, insomma, è un. No, però, tralasciando gli scherzi, è proprio questa l'idea, perché noi pensiamo sempre che questi casi siano totalmente lontani da noi. Che è un po' la battaglia che faccio io tutti i giorni, no? Togliere questa idea del mostro. Il mostro è una cosa lontana, quindi tu non sei preparato a questa cosa. E l'idea invece è diversa. Bisogna capire che è una persona comune, una persona che si può incontrare, può essere una persona al supermercato, in metropolitana, sul treno, come è successo con Bilancia. Quindi non creare, non è una politica del terrore, è una politica della consapevolezza.
0: Certo, ma infatti io guarda, ho sotto proprio sotto i baffi le foto proprio di Donato Bilancia e devo dire che la faccia è proprio di una persona ordinaria, una persona comune. Cioè non, no, adesso forse questa foto qua in particolare non proprio, però in generale ecco una persona che veramente incontri, cioè una faccia.
1: Ma poi era educatissimo.
0: Esatto.
1: Una persona che pagava sempre i propri debiti, quindi.
2: Quindi era in regola.
4: Secondo me è una persona, la descrizione vera di quello che è. C'è chi dice che da una faccia puoi vedere quello che è, ma in realtà non è vero, perché dipende dalla vita che ha vissuto. Dietro una persona qualsiasi, anche un visino dolce come quello di Chiara, ci potrebbe essere una persona particolare, qualcosa particolare. È tutto così, ragazzi, non dovete mai pensare di capire una persona da solo dal viso.
0: L'apparenza inganna. Anche se in realtà, Max, poi correggimi se sbaglio, si dice che se tu guardi negli occhi di un serial killer, l'iride è diversa.
2: Aspetta,
0: cambia.
2: Non rispondere subito.

0: Perfect qui di Car Brave su Rai Radio Tutta Italiana. È partita anche Elodie, perché gli andava di partire anche Elodie, giustamente non la mettiamo spesso, devo essere sincera.
1: Sì, forse
0: Giovanni,
1: giustamente si stava, stava un po' sgomitando.
0: Dobbiamo mettere
1: perché
0: un po' più spesso anche Elodie, giustamente Elodea va messa. Allora Max, stiamo parlando appunto del tuo podcast, sì, Prima del rumore, che sì, sarà disponibile già da oggi, è disponibile su Rai Play Sound. Sono 6 episodi, correggimi,
2: sì,
0: se sbaglio.
2: Esattamente.
0: Abbiamo detto anche i protagonisti delle varie episodi, non li ancora detti.
2: Ancora non li abbiamo detti,
1: siamo ancora arrivato nel vivo.
2: Li dico subito e immediatamente, sono venuto qui proprio per, ho studiato
1: cronologicamente, perché poi anche dici, cioè, il come mai li hai scelti, il come mai hai deciso,
2: perché
1: di metterli.
2: Certamente. Allora, sono Donato Bilancia, il caso della bambina JonBenet, che è un caso degli Stati Uniti, Eileen Wuornos, che è la prima serial killer negli, sì, archivi dell'FBI. Poi abbiamo un caso nostrano, che è una vittima, che è Desiree Piovanelli. Poi abbiamo BTK, che è un killer che mandava lettere per essere, per prendere un po' di fama alla polizia. E poi l'ultimo è Nielsen, che è una sorta di Jeffrey Dahmer britannico, solamente che forse è più inquietante perché la sua mente aveva dei vicoli ancora più contorti.
0: Perfetto, io direi che dobbiamo andare un attimo in pubblicità, c'è, cioè, il meteo, e poi torniamo subito,
1: sì,
0: dopo.
1: Breve break.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
4: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord, per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: ci sono anche loro, i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:05 e il nostro metastudio in via Tiago 10 sta proprio popolando. Ci sono persone che arrivano, ma persone amatissime, e quindi io do il buongiorno, a parte il nostro Max Proietti che è sempre qui con noi in diretta, anche alla mia amatissima collega Giulia Giannulli delle Radio Specializzate e Podcast.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Chiara, ciao Max.
2: Ciao,
0: buongiorno a tutti. Come stai, Giulia? Innanzitutto, questa è la domanda che facciamo a tutti quelli che parlano con noi ai nostri microfoni. La mattinata come è cominciata?
1: È iniziata bene e non ho trovato traffico, infatti sono arrivata alle 9.
0: Ma grande.
1: Quindi è iniziata bene. Poi sono contenta, vi ho ascoltato mentre ero in macchina, è stata una intervista bellissima. E, come responsabile produzione podcast, e sono straorgogliosa di questo prodotto. Da oggi lo potete ascoltare su Rai Play Sound, prima del rumore, e quello che non avete detto lo aggiungo io, saranno 6 puntate con uscita settimanale, quindi ogni settimana, oggi è giovedì, ogni giovedì 6 appuntamenti insieme a Max Proietti.
0: Bene, perfetto, ci ha già detto tutti i protagonisti delle altre puntate, però non ci avete detto qual è la vostra puntata preferita tra tutte e 6. Avete trovato qualcuno che vi ha particolarmente catturato, vi ha coinvolto, avete proprio ascoltato con tanta attenzione la storia? Ci puoi fare questo spoiler, Giulia?
1: No, perché vorrei lasciare agli ascoltatori la parola a loro, e magari ce lo scrivono nei commenti. E non voglio dare un giudizio di parte. Ho un mio preferito, sapevatelo.
2: Ok. No, io come ho detto. No, io come ho detto prima, non mi sopporto più. La mia voce non la sopporto più. Quindi
0: più, basta.
2: Qualsiasi tipo di prodotto faccio adesso non mi sopporto. Cioè, la mia faccia e la mia voce non le sopporto più. Basta, basta. Sto sempre a montare meme, monto in continuazione sui video, faccio editing in continuazione. Basta.
0: Ah, però sai cosa voglio chiedere a Giulia? Perché non so se tu hai seguito anche gli account di Tutta Italiana, dei social. Allora, sono andati al Festival del Cinema di Roma ieri, Max.
1: Ho visto qualche cosa, ma scusate, stavo facendo i compiti insieme ai miei figli.
0: Perfetto, allora questa domanda sarà proprio live per Giulia, perché hanno visto anche un bellissimo film di Paolo Genovesi,
2: correggetemi. Genovesi.
0: Perfetto, e questa domanda che hanno fatto a tutti noi, quindi anche io mi sono sentita presa in causa, ho voluto rispondere. In amore, una situazione difficile, una relazione complicata, te ne vai o resti?
1: Dipende se è vero amore oppure no, perché se è una situazione malata, malsana, dove c'è una sofferenza, bisogna andare via, assolutamente, per il bene, per salvaguardare se stessi e anche l'altra persona. Se invece c'è amore, quindi c'è fiducia, c'è rispetto reciproco ed è un incidente di percorso, o comunque la strada, l'amore non è facile, non è in discesa, anzi è sempre in salita. E se vale la pena, e se c'è una famiglia, se c'è una storia dietro ed è solamente, ripeto, un momento di una crisi di passaggio, bisogna insistere, bisogna rimanere.
0: Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, quindi 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire insieme a noi. Max è qui con noi, anche Giulia, quindi possono rispondere a tutte le vostre domande e curiosità eventuali.
1: Chiara, ma l'abbiamo detto di questa rubrica podcast?
0: Io l'ho detto all'inizio, però ribadisci tranquillamente.
1: Perché l'abbiamo detto la scorsa settimana con Giovanni, io ero suo ospite, gli ho fatto compagnia, era da solo, è stato bravissimo, eccolo.
3: Confermo Giulia, è stato veramente molto bello, una puntata molto sentita, e tra l'altro abbiamo avuto anche dei bellissimi feedback che poi non ti ho raccontato da parte dei nostri ascoltatori.
1: Allora dopo mi dici.
3: Post-programma.
1: Dopo mi dici. E parte, quindi è partita già dalla settimana scorsa questa rubrica podcast, dove racconteremo di volta in volta, in ogni puntata,
0: ogni mercoledì
1: un podcast insieme a qualcuno, a qualche ospite, a qualche autore, regista, che ci introdurrà sempre di più in questo.
0: Anche tu non te ne puoi andare così,
1: scappare. Ogni tanto farò delle comparsate.
0: Bene.
1: Volevo solo aggiungere una cosa per il podcast di Max Proietti, queste sono storie di cronaca che tutti quanti conoscono, sono state anche raccontate da altri. Il nostro Obiettivo qual è? Quello di raccontare in uno stile diverso. Sono podcast original, altrimenti erano podcast banali.
0: Giusto, va detto. Va evidenziata questa cosa.
1: E in Max abbiamo trovato una voce e uno stile narrativo diverso dal resto che potete sentire su tutte le piattaforme. Quindi ascoltatelo e poi dateci un feedback, perché anche per noi è una scommessa, ma ci crediamo.
0: La vincerete. Max, sai che ti voglio dedicare una canzone? Una di Ernia, una un po' romantica.
2: Vai.

0: piaci tanto di Saif qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vi è piaciuta questa canzone?
1: Tu mi piaci, tu mi piaci.
0: Sì, dai.
1: Mannaggia, sai che cosa? Perché c'è troppo movimento in studio. Non sono riuscita a far fare un balletto né a Giulia e né a Max.
2: No, aspetta, come non è vero? Cioè, io ho ballato.
1: Io volevo farti fare pure quei saldavinci.
2: Vabbè, ma è quello per la prossima volta. Verrò solo per vengo, faccio il balletto e vado via, cioè non dico una parola però.
3: Anche tu, no, io parlo solo di podcast, mi spiace.
1: Non mi ha neanche guardato mentre ha detto questa cosa.
2: Vabbè, lo faccio io il suo, ne faccio okay. Due, dai, ecco.
1: Bravo Max, mi piace il suo mood, mi piace molto il suo mood. Allora Giulia, diciamo le ultime cose perché siamo proprio quasi alla fine della nostra della parte, ecco, rubrica dedicata ai podcast, che se volete possiamo anche decidere proprio un titolo da dare a questa rubrica. Come possiamo chiamarla?
3: Podcast. Ci pensiamo.
1: Sì.
3: Intanto accontentiamoci di rubrica
1: di quelli che
3: podcast.
1: Abbiamo.
3: Esatto. E ovviamente nel catalogo di Replay Sound ne potete ascoltare.

0: tutti i gusti. Gli ultimi usciti sono Pop Arc, Ieri, Oggi e Domani, un interessante viaggio nell'archeologia.
1: Bello.
0: 4 puntate dove potete chiudere gli occhi e immergervi all'interno di un viaggio sensoriale che vi permetterà di entrare ovunque.
1: Bellissimo.
0: Sì, veramente molto molto molto interessante, e anche immagino per chi sta approcciando adesso alla storia, quindi genitori che hanno i figli alle scuole elementari. Quindi si parla sempre di questi scienziati, degli archeologi, e perché no, far sentire il podcast fatto da archeologi che viaggiano e quindi raccontano la propria giornata e gli scavi, come gli strumenti, quello che utilizzano,
1: tutto quello che succede.
0: Esatto,
1: perfetto,
0: è veramente un viaggio bello, immersivo. Ricordiamo il nostro podcast settimanale Grazie al Caso con Virginio. Ogni settimana un nuovo ospite con lui in studio, e Max Proietti con Prima del Rumore.
1: Applauso di sottofondo.
0: E poi ogni settimana ve ne racconteremo altri. Lasciateci anche dei commenti, lasciate dei messaggi se vi sono piaciuti.
1: Anche perché sui nostri social usciranno dei contenuti, usciranno dei video, usciranno dei reel, quindi anche lì potete farci sapere cosa ne pensate, un commento. Poi dirci: Giulia, hai azzeccato, hai fatto un'ottima scelta a puntare su Max. E quindi saremo molto felici di sapere cosa ne pensate. Fateci sapere altri messaggi magari qui in diretta, 334 60 45 640. Non so se anche tu, Max, volevi aggiungere qualcosa, che siamo proprio agli sgoccioli.
2: No, io quello che volevo dire è che spero che vi piaccia quanto è piaciuto a me farlo, nel senso che è stato talmente emozionante pure nello scriverlo, perché è proprio una modalità diversa, è un tipo di struttura, di storia che cercano di entrare in meandri che di solito sono nascosti. Quindi spero veramente che vi piaccia e vi mando un abbraccio grande se lo ascolterete con tutto il cuore, ma proprio un abbraccio di quelli forti, non soffocanti. Però non soffocanti.
1: Vabbè, no, ok.
2: Non soffoco.
1: Però abbiamo capito che Max è un tipo molto romantico, ce l'ha spoilerato.
2: Beh, ogni tanto, come dicevo, in questo mondo un po' difficile, un po' disincantato, ogni tanto un po' di romanticismo, dai, un po'.
1: Ci può stare.
2: Sì,
1: o come potremmo dire noi a Roma, ci può stare.
2: Cioè, certo, uno gli deve ammollare, come dice. Ecco, così.
1: Vabbè, ogni tanto un po' di romano non ci sta. E allora, i gusti musicali di Max li conosco ormai a memoria, perché insomma è venuto qui a Mattina Tutta Italiana tantissime volte, ma è sempre come se fosse la prima volta. Invece Giulia, tu non ci hai mai spoilerato i tuoi gusti musicali, cioè li voglio conoscere, di chi ti ascolti?
0: Ma allora, di italiani?
1: Sì, sì.
0: Di italiani mi piacciono molto i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ah, ok, abbiamo ascoltato di prima. Invece una Sara Toscano? Vabbè,
0: ascoltiamola.
1: È troppo genzino.

0: non poteva mancare anche lui, Jovanotti, ragazzo fortunato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ringraziamo tantissimo Max Proietti per essere stato con noi.
1: Ciao, grazie mille, alla prossima. Ciao, ciao,
2: Max,
1: ciao,
2: grazie,
1: ciao.
2: Grazie mille.
0: Intanto noi torniamo tra pochissimo perché il secondo ospite è già arrivato.

0: Volta la carta di Fabrizio De André qui su Rai Radio Tutta Italiana. Insomma, dai, spaziamo veramente tantissimo, Chiara, il repertorio è molto
1: ampio.
0: Esatto,
1: assolutamente. Qui va a passare la musica più bella italiana. Sono i 9:36 e il nostro secondo ospite per questa puntata di oggi, mercoledì 14 ottobre, è già arrivato nei nostri studi. Se vuoi, puoi annunciarlo tu, Giovanni. Guarda.
0: Vorrei dire last but not least, no? Come si dice in inglese, ed è arrivato qui in studio da noi il grande Federico Moccia.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ciao Federico, innanzitutto grazie per essere qui con noi.
2: Grazie di questo invito in questo bellissimo studio, Radio Tutta Italiana, e quindi assolutamente sì.
1: Come è cominciata la tua mattinata? Questa è la solita domanda che facciamo un po' tutti i nostri ospiti per capire il vostro mood.
2: Allora, una sveglia tranquilla, ore 8, quindi abbastanza tardi rispetto a ieri, che comunque ho fatto alcune cose la sera, quindi ho fatto un po' tardi, e poi ho aperto le finestre, bellissima luce, per fortuna bellissima giornata, subito bel caffè americano.
0: Ah, un bel americano.
2: Sì, che mi piace molto il caffè americano, e quindi con l'acqua si allunga perché non mi piace il caffè troppo ristretto, e poi barba con rasoio elettrico passeggiando nel giardino che sta davanti proprio alla mia finestra del bagno. E quindi doccia.
1: Bene.
2: Poi ho detto, oddio, già sono in ritardo, devo andare a Radio Tutta Italiana. Quindi...
0: giustamente, poi... No, bellissimo, perché ci hai, come dire, rappresentato al meglio uno scenario, e tutte le mattine cominciano così, proprio perché c'era una leggerezza, una poesia nell'aria, da come l'hai raccontata.
2: Beh sì, a me piace molto la mattina, mi piace che le cose avvengano con calma, no? Che piano piano, così, poi c'è la possibilità, c'ho anche il giornale, inizio a leggere il giornale, vedo cosa è successo, però stamattina comunque dovevo venire qua, quindi c'è poi il viaggio, lo spostamento e tutto, quindi no, non ho quel tempo che magari in altre occasioni mi sarei concesso.
0: Ok, quindi hai dovuto rinunciare a qualche...
2: Ma dopo recupero.
0: Ok, ma dopo recupero. Ok, meno male, meno male. Chiara, ma... vogliamo subito partire con...
1: Ma sì, dai, parti, cominciamo
0: allora,
1: l'intervista.
0: Allora, tu sei un grandissimo autore di Tre metri sopra il cielo, e ho voglia di te, e magari facciamo appunto qualche domanda su come è nata questa passione, quando è nata, insomma, e quali sono stati i grandi incontri che poi ti hanno portato a creare dei progetti così belli e delle storie che alla fine sono rimaste nel nostro cuore, perché hanno segnato tantissime generazioni.
2: Allora, a me è sempre piaciuto moltissimo leggere, io amavo fin da ragazzino proprio leggere, quindi questo sicuramente è stato fondamentale. I miei autori preferiti erano Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, quindi degli scrittori americani comunque con delle capacità e delle qualità completamente diverse l'una dall'altro. Fitzgerald era molto romantico, scriveva alcune cose molto legate alla moglie Zelda, che ha seguito tutta la vita perché è stata una donna sempre con grandissime difficoltà, mentre invece Hemingway amava la caccia, la pesca, e sono andato a vedere le sue diverse case, sono stato a Cuba, cioè era proprio un uomo che viaggiava moltissimo e che raccontava tutta un'altra storia. E poi piano piano, quando ho iniziato ad andare a scuola, già stavo andando a scuola, però dico, la cosa principale era che in italiano andavo bene, mi piaceva scrivere, i temi andavano bene, delle volte riuscivano in qualche modo a farmi passare anche la grande difficoltà della matematica, perché il professore si vedeva e parlava con gli altri, alla fine riuscivo a essere promosso. E quindi scrivere è sempre stato, fino a quando ho deciso di scrivere un libro, che nasceva un po' dalla storia che io avevo avuto tra i 15 e i 20 anni, quindi di questa storia d'amore che c'è.
1: Quando è autobiografica la storia che racconti?
2: Beh sì, molte cose sono quelle che avevo vissuto, che avevo visto, sono state proprio quelle che ho vissuto io in prima persona. La moto, per esempio, che porta Step in Tre metri sopra il cielo e nel film stesso, non è quella moto, ma è la moto che io ho amato sempre andare in moto, cioè proprio il rapporto col vento. Poi quando la portavo non c'era neanche addirittura l'obbligo del casco, quindi era molto più pericoloso perché nessuno si metteva il casco,
1: certo.
2: Soprattutto perché mettersi il casco era un po' da soggetto, stupidamente,
0: sì.
2: Quando sei giovane pensi di poter far tutto.
1: Tu lo sai, Federico, che hai segnato una generazione, se non di più di una, perché quel film io penso di essermelo visto e rivisto in loop completamente, mi sono innamorata di Step, come penso chiunque vedendo quel film, sognando di essere poi la sua ragazza.
2: Certo, questo è stato il bello, perché poi all'inizio quando tutti leggono la storia si immedesima, anche perché in un libro tu ti immagini tutto quello che vedi e quindi il personaggio, il protagonista, gli amici li fai a tua misura rispetto a tutto quello che tu vivi. Ecco perché tante volte quando hai visto, hai letto un libro e poi invece vai a vedere il film, delle volte rimani deluso perché quello che ti eri immaginato, quello che avevi costruito nella tua mente, il film che ti eri fatto di quel libro, poi è completamente diversa l'interpretazione che magari ne dà il regista.
1: Sì, no, infatti è consigliatissimo prima leggere il libro e poi in caso andare a vedere il film. La trasposizione che ha avuto il tuo romanzo, il tuo racconto Tre mani sopra il cielo, vederlo poi al cinema, ti è piaciuto? Sei stato soddisfatto? Lo volevi? Ti eri immaginato magari qualche scena in modo diverso?
2: Allora io mi ricordo che fu una domenica mattina, perché io stavo lavorando come autore a Sanremo, e tornai il pomeriggio tardi perché avevamo finito di fare l'ultima registrazione, quindi partì da Sanremo la sera e arrivai viaggiando di notte, arrivai la mattina, andai a casa, quindi in maniera diversa da come ho raccontato, mi sono svegliato oggi, mi feci la doccia subito, mi cambiai tutto quanto e andai al cinema, perché la proiezione per la stampa e quindi per me, perché era la prima proiezione del film, era alle 10 di mattina e mi misi seduto nell'ultima fila, c'erano tantissimi giornalisti che vedevano il film e...
1: Non ti hanno riconosciuto?
2: No,
1: eri in incognito?
2: No, perché ancora il libro era uscito da poco, quindi non c'era la conoscenza.
0: Era tutto molto fresco.
2: Sì, sì, okay. Sì. Era in quel momento, proprio sono usciti insieme, sono riusciti, perché poi il libro era stato stampato una prima volta nel 92, ma nel 2004 c'è stato il grande successo. E quando
0: il primo romanzo nel 92?
2: Sì. Tre metri sopra il cielo, la prima edizione fu nel 92.
0: Wow.
2: Poi dopo giro in fotocopie, poi se vuoi lo raccontiamo. Ma questa cosa del film, quando io vedi il film, improvvisamente mi colpì moltissimo perché lo trovai molto diverso da quello che avevo scritto. E quindi per me fu difficilissimo accettarlo, no? In quel momento. Poi alla fine ho ragionato e ho detto: sai cosa c'è? Il libro è la tua storia, il libro è quello che tu hai raccontato, le emozioni che troveranno il personaggio nel libro. Babi è bionda con gli occhi azzurri, nel film lei è bruna, è scura, non ha quel carattere forte che ha lei nel libro, si capisce.
1: Che
2: io ho voluto una ragazza che non fosse per la sua bellezza ma per quello che era il suo carattere, okay. Fosse amata da Step e quindi alla fine ho detto: beh, allora questa è un'altra versione, devi accettarla come è un altro Tre metri sopra il cielo, tu sei fedele al libro, tu rimani col libro.
1: Okay.
2: E quindi l'ho superato.
0: Però hai fatto una bellissima domanda, Chiara. Era bello questo punto.
2: Sì, brava, cioè, Chiara. Siamo tutti solo. Però Giovanni è sorpreso, ma tutti i giorni sta con te, quindi
0: esatto,
2: non vorrebbe
0: no,
2: essere.
0: No, no,
2: io invece sono veramente incuriosito e chissà cosa mi aspetta.
1: Ti dico, tu non puoi capire le domande che ti farà Giovanni, che è un po' mi sento un po' Marzullo.
0: Ma siamo tutti un po' figli di Marzullo, io sicuramente.
2: Sono preparato da Marzullo, ci sono stato qualche volta. È sempre stato un po' difficile rispondere alle sue domande.
1: Meno male. Andiamo un po' in musica e poi torniamo subito dopo.
0: Yes.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Bossa Nostra di Gaia qui su Rai Radio Tutta Italiana. E c'è, perché no, ci voleva un po' di ritmo brasileiro, che dici Chiara?
1: Sicuramente, sicuramente.
0: Fa sempre bene, comunque scalda un po' queste mattinate che ormai stiamo entrando nell'inverno.
1: Diamo sempre il buongiorno a Federico Moccia, che è qui buongiorno con noi.
2: Grazie, grazie. No, sì, purtroppo sì, già l'aria è molto più fresca, si è abbassata la temperatura. C'erano dei giorni di sole, ci sono stati giorni di sole bellissimi, di caldo bellissimo.
0: Spiazzanti quasi.
2: Sì, purtroppo spiazzanti. Io quest'ultimo weekend sono stato al mare, in Toscana, all'Argentario.
0: Che bello.
2: Luoghi raccontati in 3 metri sopra il cielo, il loro primo bacio è proprio in quella camminata che fanno sulla spiaggia della Feniglia con la moto.
1: Tu Federico hai creato dei mostri, perché io avevo questo standard, capisci?
2: Il
1: mio primo bacio
2: alto.
1: In confronto è stato orrendo.
2: Vabbè, ma il bacio, quando poi ti baci, in realtà tutto ciò che ti circonda sparisce,
0: diventa,
2: no?
0: Bellissimo.
2: Anche perché stai 3 metri sopra il cielo.
1: In teoria sì. Però abbiamo chiuso il primo romanzo di 3 metri sopra il cielo in maniera molto rocambolesca, no? C'è stata questa separazione brusca tra i due protagonisti, ho sofferto anch'io insieme a loro per la separazione, sperando che si potessero rimettere insieme, invece non succede, poi questa cosa non finisce proprio benissimo.
0: Chiara ce l'ha un po' su, eh?
2: Sì. No, allora il discorso è questo, ho raccontato questa storia perché secondo me quando tu vivi una storia d'amore, soprattutto tra i 15, 16 anni, che poi vorresti che fosse per tutta la vita, invece inevitabilmente succede che finisce senza voler portare niente a nessuno rispetto a chi sta ascoltando, perché a volte invece nei miei incontri ho conosciuto persone che si sono conosciute al liceo e che si sono poi sposate, hanno avuto figli, sono stati felici per tutta la vita, quindi non è una regola che vale naturalmente per tutti, però questo libro in qualche modo voleva essere un libro che fosse un'educazione sentimentale, anche fosse vicino a chi vive quel momento, perché quel momento in realtà inevitabilmente pensi che nessuno ti capisca, che quello che stai provando tu lo provi solo tu nella vita, che nessuno mai ha sentito quel dolore. Io questo lo capisco moltissimo, perché è talmente soggettivo il sentimento, la passione, quello che le persone provano, no? Cioè anche quando si dice, e quella bellissima frase, dice ti amo, e quella persona dice anch'io, però non c'è la possibilità di fare un vero e proprio confronto tra il sentimento che viene provato da loro. Non è che c'è una bilancia dei sentimenti sulla quale tu puoi salire e si vede che cosa vuol dire l'amore che quella persona prova. Ecco, quindi io mi è piaciuto raccontare anche la bellezza, purtroppo, della fine di un amore, no? E quindi Step, che era una persona, un ragazzo molto violento, improvvisamente capisce che la vita è cambiata, che quella ragazza ha bisogno di altro, che Babi, tante cose fra loro non sono andate, e quando escono dal comprensorio, quella scena che Chiara sicuramente ricorderà benissimo, quella musica sotto la pioggia, lui accetta e c'è questo sguardo fra loro che secondo me è anche il rispetto, la bellezza dell'amore più grande, quando tu capisci che lei ha fatto una scelta diversa e tu l'accetti e la rispetti. E non c'è la violenza che lui ha sempre avuto nella strada, perché è nato succube di questo tradimento della madre che ha sofferto e gli ha portato una rabbia nei confronti della vita, per cui il suo primo istinto sarebbe spaccare il finestrino, tirare fuori lui dalla macchina e picchiarlo.
1: L'altro, il nuovo,
2: esatto,
1: fidanzato.
2: Nuovo fidanzato, ma invece capisce che tutto questo non servirebbe poi a nulla, no, non gli porterebbe la bellezza del sorriso di Babi, che è la cosa alla quale lui è più legato. Meno che mai alzerebbe la mano su una ragazza e quindi
1: certo,
2: gli lascia passare.
1: Secondo me però Step ha fatto più un'evoluzione del personaggio, cioè dall'inizio alla fine è proprio cambiato. Invece la ragazza Babi è rimasta sempre un la stessa, più o meno.
2: Sì, nell'ultimo romanzo, che si chiama 3 volte te,
1: sì,
2: c'è L'evoluzione secondo me avviene anche in lei, che si accorge e capisce attraverso il tempo che tutto quello che è successo nella sua vita, molte cose, molte scelte che lei ha fatto, in realtà sono state in qualche modo condizionate, cosa che spesso accade soprattutto quando sei molto giovane, su degli standard, su degli stereotipi che in qualche modo alcuni genitori ti impongono, e tu non hai la capacità, il carattere, la forza di sapere invece dire: la mia vita è questa, io voglio questo la mia vita, no? E avrebbe potuto costruire un bellissimo rapporto con Step fin dall'inizio, invece le cose sono andate in un modo, ma poi in tre volte te tutto cambia.
1: Tutto cambia.
0: No, infatti.
1: No, però tra me te non cambia niente.
0: No, tra me te non cambia mai niente.
2: Beh, voi state perfetti.
0: Ma infatti siamo lo yin e lo yang.
2: Esatto.
1: Ci dicono che sembriamo una coppia sposata da 50 anni.
2: Ammappa.
0: Sì, non so se è un complimento o meno, ma comunque l'abbiamo presa
2: bene. Beh, se durate così è raro.
1: No, litighiamo come una coppia.
0: No, diciamo che abbiamo appena compiuto il mesiversario, quindi comunque già non è poco.
2: Beh, allora ti dovevi presentare con un bellissimo fiore. Che oggi, ragazzi, tutti che dicono sono molto romantici, sono molto attenti
0: a parole,
2: no anche nei fatti, anche io vedo fatti. Spesso questi ragazzi che comprano i fiori, e mi piace moltissimo questa considerazione,
0: questa tradizione che...
1: aspetta, questa è una domanda che devo fare al nostro ospite, al nostro regista Federico.
2: Chiara, sì. Ho visto l'occhio furbetto che improvvisamente capito, sei andata a pescare
0: Federico,
2: chissà quale tasca.
0: Tranquillo, tra poco mandiamo una canzone, ti
1: tu
0: salvi,
1: Federico,
0: salvo.
1: Mi dici giustamente che i ragazzi devono essere romantici, no, verso le ragazze, li devono corteggiare.
2: No, non devono essere, a me piace l'idea che lo siano, e lo vedo che oggi molti ragazzi, mi accorgo nei posti più diversi, che a volte hanno dei fiori e sono sicuro che sono per lei, e quindi mi piace l'idea che ci sarà una sorpresa, ci sarà una ragazza felice, e che comunque c'è una considerazione, un rispetto, la bellezza di vedere il suo sorriso nel momento che riceve quei fiori.
1: Tu quante volte hai regalato i fiori?
2: Io tante, mi piacciono i fiori moltissimo. Mi piace anche scegliere il fiore più diverso a seconda di quello che voglio dire. Cioè, la rosa è bella sicuramente, ma poi è bello anche costruire un mazzo, no? Avere dei sapori diversi all'interno di questo mazzo, eccetera. Beh, le tante volte che uno ha voglia di dire parole d'amore, le dice anche attraverso i fiori, quindi non sono stato certo in silenzio.
0: Beh, i fiori sono le comunicazioni dei sentimenti, insomma, in qualche modo, no? Ti dicono tante cose, comunicano.
2: Esatto.
0: Con i colori,
2: vedi,
0: con le
2: vedi
0: forme,
2: Chiara,
0: con i profumi.
2: Senti le belle parole di Giovanni, è per questo che dura la vostra
1: storia.
2: No,
1: lui non è romantico. Lui proprio...
2: Ah sì, finge davanti a questo micro.
0: In realtà la sorprendo sempre, e lei non sa come reagire a questa cosa.
2: Sì.
1: Ma che spesso io... Però beh, una cosa gliela posso riconoscere, che mi fa un sacco di complimenti.
2: Bene.
1: Mattina è attento a come mi vesto, al mio umore, se ho qualcosa che non va.
2: Questo secondo me accompagna, no? Aiuta in alcuni momenti della giornata.
0: Ma sai perché, Federico? Perché ci alziamo talmente tanto presto che il fioraio a quell'ora è chiuso.
2: Esatto,
0: quindi
2: solo per quello.
0: Solo per quello, altrimenti...
1: Però potresti prenotarli e farli portare tipo alle 8 ore.
0: Qui la trama si infittisce.
2: Molto, perché la sera prima comunque dovresti sborsare qualcosa per la consegna della mattina dopo.
1: Volere e potere.
2: Brava, questa è la frase.
1: Federico, lasciamo...
2: Questa è la frase delle donne, durissima.
0: Ci condanna tutti.
1: Allora, purtroppo il nostro tempo sta per finire.
0: È volato
1: no, proprio. Ma Federico,
0: una domanda,
1: ragazzi, con un ospite di questo di questo rilievo, io proprio ti rinvitiamo quando vuoi.
2: Va bene, volentieri.
1: In trasmissione, torna quando vuoi. Lasciaci con un consiglio che daresti ai giovani d'oggi, ai ragazzi della generazione Z, anche come approcciarsi all'altra persona, al partner.
2: Ma secondo me la cosa più bella è essere sinceri, cioè farsi conoscere con tutte le nostre qualità, ma anche con i nostri difetti, cioè non dare un'immagine, una visione diversa da quella che poi si scoprirà successivamente, cioè dire semplicemente: io sono così, questi sono i miei limiti, queste sono le mie difficoltà, ma ci sto lavorando.
1: Giusto.
0: Bello,
1: giusto.
0: Quindi vendersi per quello che si è.
2: Esatto, non dare una versione che poi non è veramente quella.
0: Esatto.
1: Ho dovuto farlo, Giovanni.
0: È arrivata così repentinamente la sigla finale. Aspetta, Federico stava già andando giustamente, perché questa sigla è temuta da tutti. Comunque la reazione è incredibile.
1: No, perché sennò poi ci...
2: Lasciamo un bel ricordo. Adesso
0: è pazzesco.
1: Ci linciano che abbiamo chiuso troppo tardi. Comunque, Federico, grazie infinite per essere stato a Mattina Tutta Italiana. Noi ti rinvitiamo e ti aspettiamo prestissimo.
2: Molto volentieri. Siete stati un'ottima coppia, malgrado questi 50 anni. anni avete ancora un'incredibile freschezza.
0: Anche senza fiori, hai visto Federico?
2: Tutto
0: ce la
2: può
0: si può fare.
2: Esatto.
1: Senza fiori. Ormai sei di casa Federico, quindi la prossima volta tu apri la porta così esatto. Neanche ci avverti, prendi il microfono e poi inizi a parlare in diretta.
2: E sicuramente porterò dei fiori.
0: Federico Moccia qui grazie. Su Rai Radio Tutta Italiana, grazie.
1: Grazie anche a te Giovanni, dai, te lo possiamo
0: grazie,
1: dire.
0: Grazie, chiaramente implicito, io ormai non ti ringrazio neanche più.
1: A domani amici.
0: Ciao amici.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge e anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella piaga. 23esima posizione L'estate, che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca Quella di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto a molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18esima posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu Cosa Fai

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: appartenente alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui, l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi l'ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in 12ª posizione, Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spirituale.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi, e ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

Siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa sogno?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Buon pomeriggio e benvenuti a metà settimana con Tra le Due, e qui Giulia Teri felicissima di tenervi compagnia anche in questo mercoledì fino alle 16, ovviamente su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi la prima ora è un vero e proprio concentrato di energie e soprattutto pillole imperdibili. Parleremo di come prenderci cura del nostro sguardo con un rimedio naturale a costo zero. Subito dopo voleremo dietro le quinte della storia della musica italiana per svelare un po' in retroscena. Sapete che questo è un contenitore di segreti, un contenitore di aneddoti e di curiosità davvero incredibili, ma soprattutto verità nascoste dietro una canzone che poi è diventata un simbolo delle nostre estati. Ma tenetevi pronti, perché la nostra rubrica sulle curiosità dal mondo sarà eccezionale. Vi porterò negli Stati Uniti per scoprire una gara assurda che vi farà letteralmente morire dal ridere. Non mancherà poi lo spazio dedicato ai modi di dire, quelli che piacciono a noi, un po' arcaici, i proverbi della nostra tradizione, per svelarne ovviamente l'origine insospettabile, prima poi di chiudere in bellezza con le stranezze, quelle scientifiche dello sapevi che ci racconterà una storia banalmente assurda ma reale. Insomma, un'ora da vivere tutta ad un fiato, quindi accendiamo le frequenze e partiamo così.

Allora, non vi ricordo un'altra canzone? Questi mix, questi intrugli pazzeschi. Ghe Pequeño con Mollami, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, mettiamoci comodi e iniziamo subito a coccolarci. Questa è la prima notizia e secondo me a quest'ora, alle 14.10, ci sta come il cacio sui maccheroni. Non pensate a mangiare, anche se in realtà sarebbe pure la vostra pausa pranzo, la vostra, non la mia. Però il momento di coccolarci indica un momento poi di benessere che può essere ripetuto durante tutta la giornata oppure addirittura la mattina appena svegli. L'importante è ricordarsi di farlo, perché prendersi cura di noi sia fisicamente che mentalmente è una delle cose migliori che possiamo fare e a volte ce ne dimentichiamo. Allora, apriamo la nostra pagina del benessere con un piccolo segreto naturale, rapido ed efficace per rigenerare il viso. Passiamo ore ed ore davanti agli schermi, no? Anche io lo sto facendo adesso, davanti quattro schermi pazzeschi, tutti con il LED, le luci, e la sera i nostri occhi sono molto stanchi, molto arrossati, appesantiti. Un rimedio facile, quasi il rimedio della nonna, sia per gli uomini ovviamente che per le donne, consiste nell'utilizzare le bustine di tè verde usate, quindi c'è un po' di riciclo in questa notizia. Dopo aver preparato il vostro tè, a qualsiasi ora del giorno, anche alle 5 oppure stasera appena tornate a casa, non buttate le bustine, anzi lasciatele raffreddare e poi mettetele nel frigorifero per circa 15 minuti. Una volta fredde, sdraiatevi e appoggiatele sugli occhi chiusi, sempre per una decina di minuti. Perché il tè verde? Perché è ricchissimo di antiossidanti, sostanze che, unite all'azione poi del freddo del frigorifero, esercitano un potere davvero vasocostrittore e congestionante immediato. Questo semplice rito sgonfia le borse, attenua visibilmente le occhiaie scure e dona una freschezza istantanea a tutto lo sguardo. Non vi sto dicendo naturalmente che fa miracoli, non cancella le rughe, non è un mini botox, però distende i tratti del viso stanchi appunto per lo stress. È un buon toccasana, è un trattamento sicuramente di bellezza, totalmente naturale ed economico, perché già il tè l'abbiamo bevuto e compriamo apposta, e quindi riciclando la bustina di tè riusciamo ad avere questa ricarica di energia prima magari di una serata importante o dopo una giornata di lavoro intenso. Io lo farei come rituale tutte le sere prima di andare a dormire. Avremmo gli occhi sicuramente stanchi, affaticati, gonfi, che hanno bisogno di riposare, e noi abbiamo bisogno di dare una mano ai nostri occhi. Torniamo alla musica, aiutiamo le nostre orecchie con Mina, Città Vuota.

quanto si bella struccata. Questo penso che sia davvero uno dei migliori complimenti che si possa fare ad una ragazza, semplice, bella, genuina, con la sua bellezza naturale. Juliet e Achille Lauro con Per Noi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ritmo splendido questo pomeriggio, è mercoledì, è il giorno prima del nostro giorno preferito, ma non anticipiamo i tempi, anzi peraltro vi do una chicca: domani avremo un ospite qui in studio, una donna bellissima, una donna in carriera che ha tanto davvero da raccontarci, ma non vi dirò ovviamente chi è. Rimanete con noi sia fino alle 16 e poi domani all'inizio della nostra prima ora vi darò qualche indizio. Voltiamo pagina ed entriamo nella storia della musica italiana con un aneddoto pazzesco. Andiamo intanto un po' indietro negli anni, andiamo nel 1986, esce una canzone destinata a diventare la colonna sonora eterna delle spiagge italiane, devo dire anche nei villaggi turistici ancora oggi. Sto parlando di Un'estate al mare di Giuni Russo. Tutti la ricordiamo come un inno allegro, no? Spensierato, popolarissimo, ma la sua genesi nasconde un retroscena artistico davvero straordinario. Intanto non tutti sanno che questo brano fu scritto interamente dall'immenso Franco Battiato, che volle cucire addosso alla straordinaria estensione vocale di Giuni Russo una melodia apparentemente leggera ma ricca di citazioni colte. Infatti Battiato inserì nel testo riferimenti raffinati e volle anche che sul finale Giuni imitasse il verso dei Gabbiani. Non sto scherzando, era proprio una richiesta di Franco Battiato, raggiungendo, ovviamente lo può fare solo lei, lo poteva fare solo lei, note acutissime, quasi impossibili per chiunque altro. Inizialmente la cantante era molto titubante all'idea di incidere un pezzo così marcatamente commerciale, così estivo. Temeva un po' di svendere, insomma, la sua anima artistica. Battiato però la convinse, spiegandole che il vero genio sta proprio nel nobilitare la musica popolare con una tecnica sublime. Quindi questo combo, questa unione avrebbe vinto. Infatti il brano dominò il Festival Bar e le classifiche per mesi, dimostrando che anche un tormentone estivo può trasformarsi davvero in un capolavoro assoluto della musica leggera. E dal 1986 ancora oggi esiste e persiste in tutte le spiagge d'Italia Giuni Russo con Un'estate al mare. Shabana, shabana, shabana, shabana, shabana, shabana, shabana, shabana.

sbagli davvero, Giorgia, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io mi arrabbio ogni tanto davvero, perché stavo un po' litigando con ChatGPT, che sostiene che io abbia la residenza a Napoli. Allora, le cose sono due: o mi spiano e però non hanno preso correttamente i dati, o ascoltano la nostra musica, perché prima di rientrare in diretta abbiamo nuovamente ascoltato un altro duetto composto da Alfa e Gigi D'Alessio, ancora prima Geolier con Achille Lauro. Quindi secondo me ChatGPT si è fatto un po' influenzare da questo mix di musica napoletana e la musica italiana. No, io sono ancora residente in Sicilia, quindi Napoli, per carità, città bellissima, ma credo di non andarci da anni, forse qualcosa di più. Comunque, torniamo alla nostra musica, torniamo alla nostra diretta, rieccoci studio del suo spazio alla nostra lingua italiana e soprattutto alle espressioni popolarissime che usiamo ogni giorno senza pensare minimamente alla loro provenienza. Usiamo delle frasi, soprattutto questa, per descrivere quelle persone talmente pignole, ma proprio pignole all'eccesso, che cercano minuscoli difetti o imperfezioni anche praticamente dove non ce ne sono, dove è tutto assolutamente perfetto. L'origine di questo famosissimo detto popolare, che adesso vi dirò, è legata alla saggezza contadina e alla biologica elementare. La frase è: tu cerchi il pelo nell'uovo. Beh, come tutti sappiamo, l'uovo ha un guscio, no? Perfettamente liscio, anzi calcareo, quindi molto resistente e privo di qualsiasi tipo di peluria per natura. Di conseguenza, pretendere di trovare un pelo all'interno o anche sulla superficie di un uovo è un'operazione, diciamo, non solo impossibile, ma totalmente priva di senso logico. Quindi l'espressione è nata intanto nei mercati rurali del passato, ovviamente per ironizzare su quei compratori un po' diffidenti, no? Quelli pignoli che stanno a guardare il pelo nell'uovo, e soprattutto incontentabili che esaminano la merce fino alla fine, toccano tutto, mi ricorda qualcuno, inventando però difetti inesistenti pur di abbassare il prezzo di vendita, quindi anche uno strumento per mercanteggiare. Da questa antica abitudine commerciale la frase è diventata davvero il ritratto perfetto di chi si perde un po' nei dettagli inutili. Non polemizzate, non fate la critica, non andate a cercare il pelo nell'uovo. Pensateci la prossima volta, magari, che incontrerete un collega fin troppo esigente che vi racconterà che è stato al mercato e ha dovuto un po' controllare nelle varie cassette la frutta migliore. Dite questa frase: e vabbè, ma tu cerchi il pelo nell'uovo, e funziona, funziona. Funziona.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Eccoci sempre qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Stavo scegliendo la canzone da inserire nel prossimo blocco e poi ho sentito questo schioccare di mano, ho detto ops, forse devo andare in diretta. Ed eccomi qui, Giulia Deri, fino alle 16 come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Anzi, vi dico una novità: domani ci sarà una nuova puntata, non di Tra le due e, ma di un altro programma che parla di cinema. A condurlo sono io, e l'ospite ve lo dico dopo, e insieme a me Serena Spanò, che ovviamente ha curato la parte degli appuntamenti teatrali e gli appuntamenti cinematografici, quindi importantissimi in questo periodo, magari anche avere delle nozioni, no? Dei piccoli riferimenti su dove andare a vedere cosa. E credetemi che la lunga chiacchierata con Federico Moccia, autore di libro Tre metri sopra il cielo, insomma tantissimi, anzi l'inventore dei lucchetti a Ponte Milvio, sarà proprio ospite domani qui all'interno dei nostri studi per raccontarci la sua vita, per narrarcela, per farcela immaginare esattamente come dentro un film. Quindi non perdete l'appuntamento domani, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, con me Giulia Teri, Serena Spanò e Federico Moccia, l'ospite del giorno. Naturalmente sarà solamente la prima di una lunga serie di puntate, e vi aspetterò poi in altre occasioni, in altri appuntamenti, per parlare ancora di cinema e di teatro. Il titolo sarà Tutto esaurito? Che quando me l'hanno proposto ho detto vabbè, stanno pensando a me perché sanno che un po' esaurita sono. Invece no, ha una doppia chiave di lettura. Tutto esaurito è proprio quella frase che tutti dicono quando uno spettacolo è già sold out, quando sono stati già venduti tutti i biglietti. Quindi prima del tutto esaurito noi vi diamo dei consigli su rappresentazioni teatrali piuttosto che film in uscita, in modo tale che voi vi accaparrate subito i biglietti e potete andare a godere dell'atmosfera teatrale e ancora meglio del cinema. Torniamo tra poco e vi darò qualche nozione, qualche curiosità sui post-it, sono quei foglietti quasi adesivi che attacchiamo ovunque, che però hanno un'origine ben definita e anche piacevole da scoprire. Restate con me, intanto c'è Zucchero con Overdose d'amore.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Che ritmo, un po' bossa nova, un po' blues, un po' swing. Comunque loro sono Tiro Mancino e Simona Molinari qui su Rai Radio Tutta Italiana. È una nuova canzone, una nuova coppia artistica e noi le novità le portiamo sempre in vetrina, perché ci piace ascoltare musica vecchia e nuova, diciamo un capolavoro della musica italiana, ma anche dei testi scritti più attuali. E questo mix ci fa divertire e soprattutto ci fa abituare le nostre orecchie a ritmi diversi per come cambiano le generazioni e per come passa il tempo. Noi adesso siamo arrivati all'inizio della nostra seconda ora insieme e per, tra virgolette, aprire con una curiosità pazzesca questa puntata di oggi, sono andata a spulciare nell'origine dei post-it che tanto mi fanno dannare, perché quando spero che si appiccicano poi cadono, quando invece non voglio che si appiccicano non si scollano più, non è vero, nel senso che i famosissimi foglietti adesivi che conosciamo tutti, quelli super colorati, sono nati nel 1968, ma sono nati grazie ad un clamoroso fallimento di laboratorio. Adesso vi spiego, perché in quell'anno un chimico di nome Spencer Silver stava lavorando per un'importante azienda tecnologica e aveva l'obiettivo di inventare una colla super potente e indistruttibile per il settore aerospaziale. Il risultato di suoi tantissimi esperimenti però fu praticamente un disastro totale, perché creò un adesivo debolissimo che si staccava con facilità ridicola e non lasciava residui sulla superficie, e che poi paradossalmente però si riattaccava da un'altra parte. Per anni quella formula ovviamente rimase inutilizzata in un cassetto, pensando appunto che fosse un errore, ma la svolta avvenne quasi 10 anni dopo, nel 1974, grazie ad un suo collega che era stanco di perdere continuamente il filo del suo libro, quindi i vari segnalibri che inseriva e poi puntualmente cadevano all'interno di questo libro, che poi era un elenco di canti che lui utilizzava durante le prove del coro in chiesa. Quest'uomo si ricordò dell'amico e della sua colla debolissima, l'applicò su pezzettini di carta e inventò il segnalibro perfetto che si attaccava e staccava senza rovinare le pagine del libro. Perché ovviamente se proviamo un esperimento con lo scotch piuttosto che con un'altra colla, soprattutto la carta dei libri si rovina molto facilmente, invece grazie al post-it no. Quindi possiamo dire che un fallimento si trasforma in una delle invenzioni più commerciali, più vendute, più colorate, e rivoluziona anche la storia del nostro ufficio.

fibre, pinguini tattici nucleari con Goya qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, sono le 15:21, abbiamo spazio, tempo e anche voglia di fare due chiacchiere e poi partiremo tutti insieme per un viaggio lontano nel tempo con la nostra macchina del tempo, con la nostra navicella spaziale. Vi porterò qualche anno fa per rivivere quei momenti di musica, ma anche quei momenti, quei ricordi che ci legano profondamente alla musica. Intanto è bellissimo condividere questo pomeriggio con voi, mi state scrivendo al 334-604-5640 dando voi a me il coraggio, comunque l'energia per affrontare ancora l'ultima parte della settimana. Io voglio essere positiva, anche se quasi sempre non lo sono, però già mercoledì, per quanto mi riguarda, una mezza giornata è andata, basta fare solo l'ultimo passetto verso stasera e poi domani, essendo giovedì, già è tutto in discesa. Adesso però accendiamo un po' i riflettori sulle meraviglie nascoste della nostra

Nostra bellissima lingua italiana, e ci siamo promessi, o meglio vi ho imposto, una parola al giorno arcaica che si può eventualmente utilizzare ancora oggi, ma bisogna sapere che significato ha. In questo spazio riscopriamo un termine antico, anche nobile e profondamente evocativo, perfetto per dare, come dire, una sfumatura poetica alle vostre conversazioni. La parola di oggi è solingo. Già dalla prima parte potete intuire, no? Solingo. Deriva intanto dal latino e per secoli è stata utilizzata dai più grandi poeti della letteratura italiana per descrivere qualcosa o qualcuno che si trova in una solitudine appartata, tranquilla e quasi mistica. E i poeti in questo erano i primi, no? A tenersi un po' in disparte rispetto alla vita quotidiana e a scrivere, a comporre le poesie in totale solitudine. Essere solingo non significa semplicemente essere soli o abbandonati, ma proprio evoca l'immagine di un luogo isolato, un luogo pacifico, un luogo silenzioso, come ad esempio un sentiero, come ad esempio un punto preciso in un bosco o una casa in cima alla collina. Ecco, immaginate di usarla per descrivere una vostra passeggiata rilassante nel fine settimana, e ci stiamo avvicinando, definendola proprio come un momento solingo in mezzo alla natura. Quindi non bisogna fare riferimento alla persona solinga, anzi è un aggettivo, ma che si può, ha tante sfaccettature, quindi si può utilizzare soprattutto per descrivere qualcosa di immenso, silenzioso e profondo. Farete immediatamente un'ottima figura, neanche a dirvelo, perché dimostrerete una proprietà di linguaggio pazzesca, non ringraziatemi. Perché recuperare insomma questi termini arcaici a me piace molto e permette non solo di non perdere la straordinaria ricchezza della nostra lingua, ma diciamoci la verità, anche di esprimere emozioni e soprattutto di fare bella figura. E adesso, a proposito di bella figura, c'è lei, Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme, che non ne sbagliano una. Questa è Canto d'amore.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Il suono inconfondibile dei Colors con Rolling Stones qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, si sale a bordo della navicella spaziale per fare un salto indietro negli anni d'oro della nostra storia. Oggi non andiamo lontano, andiamo nel 2012, anche se facendo due conti qualche annetto è passato, però è un 2012 molto importante per la musica italiana, un anno incredibile, ricco di ballate potenti che hanno poi un po' ridefinito la melodia pop contemporanea. Il nostro viaggio ci porta dritti dritti alla fine di quell'anno, quando un giovane artista decise di presentare al pubblico un brano destinato davvero a cambiare la sua carriera e poi a farlo trionfare anche a Sanremo pochi mesi dopo. Stiamo parlando di Marco Mengoni e della sua meravigliosa L'Essenziale, che poi vinse il Sanremo del 2013. La canzone è stata scritta quell'anno insieme a Roberto Casalino, conquista immediatamente i vertici dell'airplay, quindi tutte le classifiche radiofoniche, e ottiene un successo commerciale davvero strepitoso, diventando disco di platino in pochissime settimane. Con un arrangiamento anche minimalista ma elegante, come lo è anche Marco Mengoni, questo brano mette in luce tutta la straordinaria sia estensione vocale ma anche sensibilità interpretativa di Marco Mengoni, che canta la necessità di ritornare alle cose vere e pulite della vita per superare le difficoltà quotidiane. Quindi l'essenziale resta ancora oggi una delle canzoni d'amore davvero più amate e cantate dell'ultimo decennio. Facciamolo anche adesso, perché qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15:37 siamo pronti per riascoltarla.

una dedica romanticissima, sei per me l'essenziale. Marco Mengoni qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, restiamo ancora nel 2012 perché c'è un'altra ballata struggente che ha dominato le radio proprio di quell'anno. Continuando ad esplorare, incontriamo un brano che ha letteralmente commosso l'Italia per la sua disarmante sincerità. E questa parola sincerità ci porta dritti dritti da Arisa, ma non è questa la canzone che ascolteremo, ma della sua splendida La Notte. Scritta dal geniale autore Giuseppe Anastasi, la canzone si piazza al secondo posto del Festival di Sanremo quest'anno, però conquista poi immediatamente il primo posto nelle classifiche di vendita, rimanendoci ovviamente per settimane. Il testo è un modo, come dire, straordinario ma anche poetico e soprattutto doloroso di quella sensazione di vuoto che proviamo spesso la notte, quando l'insonnia torna a bussare alla nostra porta. E ovviamente chi viene colpito da questi momenti soffre per la fine, nella maggior parte dei casi, per la fine di una grande storia d'amore. Quindi il buio purtroppo amplifica i pensieri, la notte scorre più lentamente e la nostra testa, anzi il nostro cuore, non smette mai di pulsare e fermarsi. La performance vocale di Arisa, pulita, cristallina e priva di imperfezioni, unita ovviamente all'arrangiamento di pianoforte e archi delicatissimo, trasforma la traccia in un classico istantaneo della musica italiana. Ed un pezzo che tocca veramente le corde più profonde dell'anima, riascoltato con o senza sofferenza d'amore. Quindi chiunque l'avrà cantato, facciamolo ancora adesso, anche se non è un momento di malinconia, ma è una grande canzone italiana. C'è Arisa con La Notte.

Vi avevo promesso un momento malinconico, nostalgico, romantico e l'abbiamo vissuto insieme. Arisa con La Notte qui su Rai Radio Tutta Italiana. Chiudiamo il nostro viaggio nel 2012 con una dichiarazione d'amore potente e rock. Facciamo quest'ultimo salto in quell'anno e non potevamo scegliere che un brano davvero solare, potente e caratterizzato da un respiro radiofonico pazzesco. Stiamo parlando di Francesco Renga e del suo grandissimo successo Il mio giorno più bello del mondo. È un pezzo scritto originariamente da un giovane cantautore, Ermal Meta, che poi sappiamo tutti che carriera ha fatto. Viene scelto da Francesco Renga come traccia di punta del suo album di quell'anno e effettivamente la scelta si rivela una scelta vincente. La canzone scala rapidamente i vertici delle classifiche e diventa uno dei brani più trasmessi dalle emittenti italiane, grazie anche ad un ritornello così travolgente e a un testo che celebra l'amore totale come unica vera salvezza contro le ombre della vita quotidiana. La voce potente e il carisma rock di Francesco Renga poi hanno fatto praticamente il resto e hanno trasformato questa composizione, questa canzone, in una vera e propria bomba di energia positiva. Per questo l'ho scelta per chiudere la nostra macchina del tempo. Quindi la chiudiamo così con Francesco Renga, il suo giorno più bello del mondo, però poi torniamo insieme per i saluti finali.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Levante, Delia, Serena Brancale con Al mio paese qui su Rai Radio Tutta Italiana, e non potevamo terminare che così, con l'energia giusta, con la voglia ovviamente di trovarsi domani. Mi raccomando, ricordatevi questo doppio appuntamento con me, Giulia Teri, alle 12 avremo la puntata del Tutto Esaurito con aneddoti, curiosità del cinema, del mondo teatrale con Federico Moccia, e poi alle 14 torno con Tra le due e puntini puntini. Quindi grazie per essere stati con me. 334-604-5640, continuate ad utilizzare il nostro numero di telefono. Vi mando un abbraccio virtuale e vi auguro buon proseguimento di serata. A domani.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, essere buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Primo palco, accendi lo show. Primo palco, primo palco.
2: Benvenuti a Primo Palco, nuova puntata, benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana da Giulia Borghesan. Ogni puntata vede la presenza di un talento, giovane talento della musica italiana, e oggi, oltre ad essere giovane, anche un bel talento, Simona Carella, benvenuta.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Già è
3: che
2: partito
3: bello.
2: Il primo complimento, pam, così.
3: Subito, appena arrivata.
2: Tu sei di Latina, giusto?
3: Sì. Sono nata e cresciuta a Latina.
2: Nata e cresciuta a Latina, e come te sono nati e cresciuti anche altri artisti della musica italiana. Tiziano Ferro, che ormai credo sia sindaco di Latina.
3: Sì, praticamente sì, lo amano tutti, è il più nominato, e tra l'altro ho fatto anche il mio stesso liceo, la mia scuola superiore.
2: Ok, prima mi raccontavi a microfoni spenti che c'è un murales.
3: Sì, c'è praticamente una specie di quadro.
2: Ok, il santino.
3: Esatto, sì, tipo all'entrata.
2: Il santino di Tiziano Ferro, che salutiamo. E poi, sempre di Latina,
3: anche Ariete, diciamo, Ariete. Delle zone, sì. E poi tanti cantautori, quando facciamo appunto live serate ci conosciamo, ci scambiamo le serate,
2: bello,
3: chi
2: bello.
3: Fa l'opening a qualcuno, molto bello, una
2: piace.
3: Bella sinergia.
2: Mi piace. Va bene, allora Simona Carella, nostra ospite, abbiamo detto, dopo sentiremo un paio di pezzi, più anche qualcosa di acustico con il maestro, che poi andremo a presentare. Nel frattempo arriva Cesare Cremonini, questa è Paparazzi.

0: Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra, Goya, la loro canzone tra le 40 più suonate in questo momento dalle radio italiane e anche da tutta italiana. Simona Carella è qui con me. Allora, Simona, tu sei una cantautrice?
1: Sì.
0: Cantautrice, cosa significa per te essere cantautrice?
1: Bella domanda. Bella domanda, sì, sì. Significa scrivere la propria esperienza, okay, che è un privilegio secondo me, perché non tutti secondo me riescono a raccontare con quella sincerità le proprie esperienze. Nella musica io vedo tanta sincerità di raccontarsi nel testo, quindi è una cosa bella secondo me, perché raccontarsi agli altri è un po' come se fosse una condivisione a cuore aperto, e anche se a volte non è facile, soprattutto parlare di alcuni temi, okay, di delusioni, di ferite, però in realtà poi è quello che secondo me ci fa guarire.
0: Bella risposta.
1: Grazie.
0: Perché la domanda, mi ha detto bella domanda,
1: bella
0: e
1: domanda,
0: dico, bella
1: cerchiamo
0: risposta.
1: Di fare lo stesso.
0: Tu hai iniziato giovanissima.
1: Sì.
0: Giovanissima, può diventare un'esigenza la musica? Cioè fare musica?
1: Sì, secondo me sì, perché anche nel mio caso è stato così. È stata proprio una voglia di esprimersi e del trovare poi il modo giusto, il canale giusto per farlo. Nel mio caso, già da bambina davanti alla TV mi mettevo a ballare, cantare, mia mamma mi diceva: Simona, cioè, è arrivata l'ora di andare a dormire magari.
0: Piccola Cuccarini, dai.
1: Esatto,
0: dai.
1: Esatto. E quindi poi a 8 anni mi sono iscritta contemporaneamente sia a danza che, okay, a canto, perché una cosa non bastava,
0: anche
1: bisognava
0: danza,
1: farle,
0: certo,
1: sì, sì, sì, tutte,
0: certo,
1: insieme. Devo dire poi ovviamente danza no, l'ho un po' abbandonata, però mi piacerebbe in un futuro magari unire anche le due cose, visto adesso comunque sul palco non bisogna solo saper cantare, insomma.
0: Beh no, poi visto insomma anche
1: potrebbe tornare utile
0: il genere skill che tratti, potrebbe, sì, tornare utile, ma anche nella conoscenza, no?
1: Sì.
0: In futuro magari hai un tuo corpo di ballo eccetera per coreografare.
1: Sì, e poi secondo me è stato anche molto utile fare già da piccola questi appunto spettacoli, no? Stare sul palco non solo per cantare ma anche in altre vesti. Secondo me mi è stato utile, ecco, già da bambina sentirmi parte del palco.
0: Ascoltiamo Shanghai, una delle due canzoni che mi hai portato, Simona Carella.

0: Shanghai, la canzone di Simona Carella, uno dei due brani che mi hai portato, canzone alla quale immagino tu sia legata, perché poi nasce un senso di, come dire, di affetto, di amore nei confronti delle canzoni che tu componi, che scrivi? Cioè c'è un qualcosa che vi lega poi?
1: Sì, io dico sempre che è come se fosse un figlio, ovviamente.
0: Quindi è una relazione familiare.
1: Sì, è una relazione familiare, sì, perché è un qualcosa che tu proprio veramente tiri fuori di te. E in particolare questo brano è nato in un mio momento di fragilità, quindi ci sono molto legata, perché racconta un po' quella sensazione che si ha quando si vuole costruire qualcosa, ma è tutto molto in bilico, come nel gioco di Shanghai, che tu provi a togliere un bastoncino, okay, e certo, cerchi di non far crollare tutto, no? E poi anche un po'.
0: Io ero fortissimo a quel gioco, soprattutto perché danneggiavo l'avversario, cioè lo mettevo in condizione che il tiro successivo fosse quello definitivo.
1: Sì.
0: Ascoltare tanta musica serve? Sì, secondo me. Tu all'ascolto come sei? Cioè, nel senso, hai un'abitudine anche in famiglia di ascoltare la musica, eccetera? Ci sono degli artisti italiani che prediligi rispetto ad altri?
1: Sì, allora, innanzitutto nella mia famiglia c'è una vena musicale, perché per esempio mio nonno cantava e suonava.
0: No.
1: Quindi già da bambina ho avuto modo di ascoltare qualcosa.
0: Ma
1: ovviamente
0: dai,
1: nel tempo non l'ho più fatto, però mi è rimasta questa cosa che magari da bambina andavo a provare con lui e vedevo già gli strumenti.
0: Cioè suonava cose sue?
1: Suonava anche la batteria.
0: Wow.
1: Sì, no, faceva canzoni.
0: Ah, okay, okay,
1: sì,
0: okay.
1: Sì, sì, sì. Però cantava anche, quindi quando magari eravamo nei pranzi di famiglia sentivo sempre la musica. E poi quando sono cresciuta, nei primi anni comunque anche di scuola di canto, mi piaceva tantissimo e mi piace tantissimo Mina, Mia Martini, Battisti.
0: Beh, certo.
1: Quindi interpretare
0: voci,
1: questi brani comunque serve come,
0: certo,
1: esperienza, anche nel misurarsi, ovviamente in un paragone che non si può fare, però misurarsi a cantare queste cose. Però se devo dire cosa ascolto tutti i giorni, sicuramente il pop, quindi non posso che non dire Annalisa, Elodie, ma anche sull'urban pop, devo dire, mi piace.
0: Okay,
1: sono andata di recente a vedere anche Marrakesh, Madame,
0: ma dai,
1: mi piace Saif, mi piace Night,
0: brava,
1: mi piace un sacco di cose.
0: Allora, volevo salutare il mio amico Paolo Vita, un messaggio per lui, perché sempre di più, in questo caso Simona, ma tanti anche giovani, eccetera, fanno riferimento alle nonne, ai nonni, anzi, musicisti che sono. Probabilmente stiamo invecchiando noi, quindi, perché una volta si parlava dei genitori, adesso già si parla dei nonni. Aiuto, andiamo con una canzone.

0: Meraviglioso errore, lei è la Gianna Nazionale, Gianna Nannini, canzone questa che sta girando nelle radio italiane già da qualche giorno e sta andando fortissimo, devo dire. Come sta andando fortissima oggi qui in puntata Simona Carella, a primo palco, sta andando fortissima.
1: Grazie.
0: Senti, tu hai una cosa che io amo, ce l'ha anche la Nannini, questa voce un po' rauca, no? Questa raucedine che secondo me diventa di un sexy pazzesco. Scusa, però è quello che penso anche di Gianna, è quello che penso ad esempio di Emma Marrone, eccetera. Perché crea l'unicità questa cosa.
1: È vero, e ho fatto anche un percorso per accettare anche questa caratteristica, se vogliamo.
0: Cioè, non
1: perché
0: ti piaceva?
1: Non mi piaceva perché in realtà nasce da un problema.
0: Ah,
1: da un problema,
0: okay,
1: che io da bambina ho avuto alle corde vocali,
0: okay,
1: e che ho scoperto da piccolissima. E all'inizio non era soltanto una voce rotta, era ovviamente anche un problemino, no? Da, mm-hmm, da curare, da risolvere.
0: Beh,
1: e
0: poi da piccoli
1: anni,
0: magari sì, sentivi parlare, no?
1: Esatto.
0: I tuoi coetanei dicevi, ma perché io parlo così?
1: Esatto.
0: Con questa voce un po' così, no?
1: E poi all'inizio magari mi confrontavo anche nei primi contest, no? Dove c'erano magari altri artisti, insomma, mm-hmm, altri ragazzi che avevano una voce più pulita della mia. E...
0: Ma ti senti quanto è bella?
1: Adesso sì.
0: Potresti fare la radio anche,
1: eh? Oh, in un'altra vita o in
0: Ma
1: questa?
0: Perché
1: anche...
0: in un'altra vita? Scusa, non è che anche in questa,
1: anche
0: si,
1: in
0: può,
1: questa
0: si può fare,
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, sì. E quindi dicevo che all'inizio non l'accettavo molto perché avevo questi standard, no, di voce un po' più pulita, e soprattutto perché mi limitava anche nel cantare, potevo cantare soltanto alcune canzoni più, diciamo, in un range, mm-hmm, più fattibile, diciamo,
0: okay,
1: quindi non troppo basse, non troppo alte, e per molto tempo è stato un problema questo per me. Poi ho fatto un percorso di, diciamo, riabilitazione vocale, e quindi questa voce finalmente è uscita fuori con questo timbro ed è finalmente sana. Come dire, fruibile, ci piace,
0: c'è,
1: mi piace
0: l'unicità.
1: Perché sì, perché adesso riconosco che è una caratteristica,
0: c'è,
1: sì,
0: l'unicità, che è la cosa, a parte il talento, è la cosa principale per un artista, no? Cioè, l'unicità implica il fatto che sei riconoscibile.
1: Beh,
0: è un po' come quando ascolti, che ne so, Vasco piuttosto che Mengoni o Tiziano Ferro,
1: sì,
0: che abbiamo menzionato prima. Cioè, sono voci uniche. Tiziano Ferro, quello è.
1: Accendi la radio e sai già che è lui.
0: Sai
1: anche
0: già che, brava, vedi che puoi fare la radio, io te l'ho detto.
1: Sono pronta, da domani comincio.
0: Ti piace Daniele Silvestri?
1: Sì.
0: Allora ti faccio ballare e cantare, questa è Salirò. Salirò.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Primo palco, accendi lo show. Primo palco, primo palco.
2: Qui a Primo Palco Tutta Italiana, Giulian Borghesan, ma soprattutto la nostra ospite, Simona Carella. Allora, Simo, dobbiamo sentire la seconda canzone e dopo invece c'è la sorpresa con il maestro. E questa è proprio al volo così. Va bene. Allora, l'altro pezzo è Però sono ancora vestita.
3: Bel titolo, eh?
2: Wow. Cioè, la sentiamo.

0: Però sono ancora vestita, lei è Simona Carella, cioè, allora, aspetta, no, perché se uno accende la radio adesso dice, questo che programma abbiamo preso? Ehi, è un programma hot, no, è il titolo della canzone tua, Simo, questa è la... Tanto esatto. Complimenti per il titolo.
1: Grazie.

0: Si parla di delusione e si parla anche di un atteggiamento però positivo alla delusione, secondo me, ed è anche il momento in cui tu scegli di rimanere anche un po' sulle tue, nel senso che io voglio mettermi a nudo con te, no? Mi voglio raccontare, però per adesso rimango ancora vestita.
1: Quindi sappi che mi hai deluso, però occhio, perché chi ci rimette sei tu.
0: Giusto.
1: Così, questa cosa qua. Senti, quando hai iniziato il percorso musicale, avevi già in testa un traguardo, un obiettivo? Cioè, perché un po' tutti noi, no? Quando iniziamo un qualcosa, anch'io con la radio ad esempio, ho detto ok, un giorno vorrei arrivare lì. Simona, un giorno vorrebbe arrivare dove?
0: Vorrei arrivare a farlo diventare davvero il mio lavoro, non soltanto la mia forte passione che mi guida comunque tutti i giorni. Mi piacerebbe tantissimo fare anche quello che sto facendo oggi, che per me è già un piccolo tassello di questo percorso.
1: Certo.
0: E quest'anno devo dire che ho raggiunto già molti sogni. Il 14 luglio ho avuto l'onore e il piacere di aprire il concerto di Noemi. E quest'anno poi ho avuto un bellissimo percorso con Lazio Sound, sono arrivata...
1: Hai vinto?
0: Esatto, ho vinto un premio e poi sono arrivata in finale, sì, nel contest.
1: Hai vinto questa edizione del Lazio Sound del nostro, mio amico Paolo Vita, ma anche altri amici Paolo, oltre a me, cioè un sacco di amici, salutiamo Paoletto. E, beh, già lì insomma un bel obiettivo, anche perché quello lì è un contest dove eravate in tantissimi.
0: Sì, tanti davvero.
1: Com'è stata l'esperienza, bella?
0: Molto bello e anche molto emozionante secondo me poi salire sul palco e avere una giuria molto importante e poi distinguersi tra tantissimi, veramente le domande. Non so quante siano state, ma credo 700, una cosa del genere, tantissime.
1: Tante.
0: Quindi arrivare nei 5 finalisti e poi vincere il premio di Lazio Sound Recording, che mi ha permesso proprio di finanziare il mio primo EP, che si chiama Simona Carella, e poi un tour tutta quest'estate.
1: Un titolo normale.
0: Esatto, un titolo molto autobiografico,
1: un
0: devo dire.
1: Un titolo autobiografico. Va bene, sì. Dai, sentiamo ancora un po' di musica e poi torniamo con Simo. Quando

0: Canzone estiva Annalisa. A proposito d'estate, l'hai raccontato prima, hai aperto il concerto di Noemi, di Veronica, che credo tu abbia avuto modo, insomma, di incontrare, di conoscere, ragazza meravigliosa, oltre che grande artista. Ti ha detto qualcosa? È riuscita ad ascoltarti?
1: Mi ha dato un in bocca al lupo, perché l'ho vista un attimo prima di salire sul palco, quindi è stata ovviamente molto veloce.
0: Il
1: però
0: il pubblico di Veronica come è stato nei tuoi confronti?
1: Allora, è stato all'inizio, devo dire che non è stato molto facile, ecco, salire sul palco, trovarsi un fiume di gente che non vedevi neanche la fine. All'inizio c'è stata un po', secondo me, di freddezza. Poi invece devo dire che durante il primo pezzo, al primo ritornello, io mi sono sciolta molto di più, e poi il pubblico vedevo che iniziava a farmi video, poi mi hanno chiesto le foto.
0: Bello.
1: Quindi è solo stato un attimo l'inizio, però poi il palco era comunque molto grande da riempire, ecco. Certo. Ho avuto questa sensazione di dover e di poter soprattutto riempire il palco e guardare anche le prime file, visto quelle che si vedono con le luci. E poi è stato bello perché mi hanno chiesto anche il disco, quindi
0: ma dai,
1: è stato bello. Io avevo portato qualche copia dietro, adesso non si sa mai, e invece è andato.
0: Fantastico.

0: Ma sai, adesso, allora, questa ormai è diventata una prassi, cioè il fatto di aprire i concerti degli artisti dove sei anche poi accettato, se capace, come esatto, nel tuo caso, dai fan del padrone di casa, chiamiamolo così. Una volta era un po' più difficile, nel senso che non tutti gli grandi artisti accettavano gli opening, ma soprattutto il pubblico, non essendo abituato, l'artista si trovava con grossissimi problemi. Sono stati dei casi, adesso senza far nomi, di gente che ha aperto concerti, gli sono arrivate dalle uova le bottigliette d'acqua. Quindi, mentre adesso, insomma, per fortuna questa cosa è entrata nell'ordinario. Programmi per l'imminente futuro, lavoro in studio, live, cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Sì, adesso sto lavorando in studio ai prossimi brani e soprattutto a un prossimo progetto. Okay. Ovviamente sto ancora in fase di promozione del disco, però già stiamo pensando a cosa fare dopo, quindi sì, stiamo scrivendo altri
0: brani. Dormi
1: mai
0: tu, eh?
1: No, si vede? Si vede? O si sente?
0: Siamo in due.
1: Certo, sì.
0: Perché abbiamo sempre la testa. Sai qual è però? Io te lo dico essendo un po' più grandicello di te. Noi non ci godiamo il momento. Cioè io mi rendo conto di fare delle cose meravigliose, no? Ma non perché le faccio io, meravigliose perché mi danno la possibilità alla RAI di farle, ma non me le godo perché già penso alla prossima. E infatti mi dicono sempre, ma goditi questa intanto, no? Io sono già... siamo troppo veloci.
1: È vero.
0: Quando
1: è
0: sei troppo
1: velocità.
0: Veloce di testa è...
1: Sì.
0: Senti, allora c'è il maestro. Ah, oh, finalmente. Stefano, abbiamo detto...
1: Coco.
0: Stefano Coco, giocava a calcio o no? Non c'entra niente. Giocava a calcio, perfetto. Cosa... dai, facciamo qualcosa di improvvisato qui per
1: facciamo...
0: il primo palco. Aspetta, tra l'altro io ti devo dare, Ste... mettiti qui da me, è tutto improvvisato, signori, quindi chitarra alla mano, senza collegamenti, direttamente sul microfono. Ok, cosa facciamo?
1: Facciamo un altro mio inedito che si chiama Air Max.
0: Vai, bella questa. Non è pubblicità, andiamo.

cuore come in un'anestesia. Ora che non fai più rumore, aspetto i saldi in farmacia. Ma se mi chiami, io sono già andata via. Io con te ci ballo un tango, ma schivo e colpi come in judo. Sai che io però non piango, io con te al massimo sudo. E ho mangiato pure il fango, senza mai chiedere aiuto.

0: Le tue Air Max.
1: Bravi! Grazie maestro, grazie. Brava Simo, brava, brava, brava. Non abbiamo fatto pubblicità a nessun brand, tutto a posto. Complimenti, bella, bella anche questa canzone. Che poi l'unplugged, l'acustico, secondo me è l'anima della musica. No?
2: Vero.
1: Cioè lo dico sempre, se una canzone suona e c'è la canzone, te ne accorgi, chitarra e voce, piano e voce, senza tanti artifici. Poi quando ci sono troppi suoni, troppi effetti, vuol dire che manca sempre qualcosa. Cara Simona Carella, grazie per essere stata con me, è stato un piacere averti qui a Primo Palco.
2: Grazie, grazie a voi, ci vediamo presto.
1: Mi raccomando, fai grandi cose, perché hai tutte le doti per poterlo fare. Grazie.
2: Grazie.
3: Primo Palco. Primo Palco.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

L'ultimo tutto, questo è il titolo della canzone del buon Nicolò che sta stracciando record su record. L'ultimo gioco di parole, insomma, è quello del docufilm che è andato nelle sale cinematografiche, ha superato i 3 milioni di incasso. E devo dire, insomma, questa carriera è sicuramente una carriera in grandissima ascesa, se la merita tutta, perché Nicolò è un grande musicista, ma soprattutto sta mettendo d'accordo tutti, sia gli addetti ai lavori che il grande pubblico. E credetemi, non è una cosa facile, soprattutto per un giovane, perché insomma Nicolò è ancora un ragazzo, è assolutamente giovane. Bravo, bravo, bravo.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Disincanto di Madame. Permettetemi, voglio ringraziare ancora una volta Simona Carella, il giovane talento protagonista della puntata di oggi di Primo Palco qui su Rai Radio Tutta Italiana, cantautrice di Latina, originaria di Latina, ci ha fatto sentire sì le sue due canzoni, ma anche una terza canzone accennata, chitarra e voce insieme a Stefano, il musicista che l'ha accompagnata. Come fare per essere protagonisti qui a Primo Palco? È molto semplice, c'è una mail, primopalco@rai.it, ripeto, primopalco@rai.it, inviatemi due vostre canzoni, non cover, ma due brani originali, vostri naturalmente, una breve bio, qualche riferimento social e un vostro contatto, in modo di essere poi insomma reperibili e raggiungibili. Perché? Perché la nostra redazione fa un lavoro quotidiano di ascolto di tutto ciò che arriva, e poi cerchiamo di inserire nelle diverse caselle la vostra ospitata. Continuiamo con la musica, lo facciamo con Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

Vediamo un po' di concerti, di attività live dei nostri artisti italiani sul territorio. Questa sera Luciano Ligabue è a Messina al Pala Rescifina, mentre Vinicio Capossela è Ancona al Teatro delle Muse, Max Gazzè al Teatro Toniolo, storico teatro di Mestre in provincia di Venezia. Se siete dalle parti di Milano c'è il concerto di Emi Schilla ai Magazzini Generali, insomma ci sono tante occasioni per ascoltare della buona musica. Sal Da Vinci è a Torino al Teatro Colosseo, Saif al Teatro della Concordia di Venaria, provincia di Torino, e via così. Ce ne sono davvero tanti. Buona musica a tutti e buon lavoro agli artisti.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Siamo arrivati al termine di questa puntata di Primo Palco qui su Rai Radio Tutta Italiana. Un saluto da Giulia Borghesan. Vi ricordo l'appuntamento domani 16:30, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, con Primo Palco, il programma dedicato ai giovani talenti della musica. Ciao.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Buonasera, siete su Rai Radio tutta italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte.

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salbum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La nostra educazione si basa su saper fare, su saper avere, su saper apparire, ma non su saper essere. E ci sono, a proposito di educazione, tre vizi di forma molto importanti. Il primo è l'illusione, cioè noi perpetuiamo di generazione in generazione una visione illusoria della vita, un'illusione, dei processi immaginativi della mente umana. Il secondo vizio della nostra educazione è la dipendenza. Cioè il nostro sistema educativo è basato su una dicotomia tra punizione e ricompensa. Mia nonna, che aveva un borsellino verde, la maestra, quando tornavo a scuola mi mettevano bravo, mi dava 20 delle vecchie lire, 20 lire. Bene, 50 lire, benissimo, 100 lire. Alla fine dell'anno si contava il mio valore, lo traduceva in un pezzo di carta, in una banconota. Cioè se andavo bene ero degno del loro riconoscimento, dell'amore della mamma, se andavo male ero punito. È terrificante, siamo stati cresciuti così e questo crea dipendenza da che cosa? Dal fatto di omologarti a un sistema che, attenzione, segue precise esigenze di mercato, ma non gliene frega niente della tua unicità, della tua vocazione, di quello che sei tu veramente. Devi omologarti, devi uniformarti, questa la chiamiamo educazione. E poi l'ultimo vizio di forma della nostra educazione, che è il più brutale, che è la disconnessione. C'è un bambino che mangia e dice non ho più fame. E il padre dice no, adesso finisci. Oppure dice i bambini del terzo mondo non mangiano. O la mamma dice finisci che poi ci guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il gelato. In quel momento, se il bimbo mangia, dentro di lui si disconnette dalla saggezza del corpo, dalla saggezza naturale, dalla saggezza spirituale che ti dice cosa va bene e non va bene per te, per aderire a delle regole, a un'autorità esterna che da quel momento gli dice cosa è giusto e sbagliato per lui. Questa noi la chiamiamo educazione. Illusione, dipendenza e disconnessione. Allucinante.
3: Ho capito, realizzando questo podcast, che le persone più vicine, quelle che hanno più occasioni di deludere le nostre aspettative, hanno anche più potere di farci arrabbiare. Figlio, marito, moglie, fratello, sorella, papà. E poi c'è
4: la gatta.
3: E poi c'è la mamma, che non si può arrabbiare. Deve rinunciare a una delle principali emozioni umane universali ed essere felice solo per il fatto di essere diventata madre.
4: Scusa, chi te l'ha detta sta cosa? Mia madre si è arrabbiata sempre senza farsi nessun problema.
5: Quindi, se una madre si arrabbia, che parlate, questo è tipo un brainstorming, cioè voi mi dite, io scrivo, così proprio a raffica.
6: È esaurita.
5: No. Poi
6: è pazza.
5: Poraccia perché
6: poraccia mi fa pena.
5: Sì,
6: cioè, io quando vedo in giro quelle mamme poraccia,
5: sì,
6: perché già so che mi aspetterà pure a me.
3: Ilaria Savoca Corona, coach ontologico, cercava il terzo figlio e ne sono arrivati altri due, così ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le mamme a stare meglio, no? Sulla base della sua esperienza. Io mi sono iscritta a un suo workshop, al quale non ti ho portato perché, Luca, tu hai i baffi.
4: Non è vero, me li sono tagliati.
3: No, scusami, non me ne ero accorta. Però volendo potresti. Sì. Comunque, in questo momento, Ilaria Savoca Corona sta scrivendo sotto dettatura una serie di luoghi comuni che le persone dicono sulle mamme che si arrabbiano.
5: È una brutta persona, ma figlio, ti ha tuo figlio, sei pazza, è una brutta persona. Poi?
6: Non sa gestire i figli.
5: Non sa gestire i figli, perché è matta.
6: Esempio negativo. Questo è perché li hai iniziati da piccolo.
5: Ah, certo. Li hai iniziati adesso.
6: Hai voluto la bicicletta.
4: Secondo Plotino,
3: e che è il maggiore dei filosofi neoplatonici, la bicicletta l'avrebbero voluta proprio i figli e non i genitori prima della loro nascita. Questo pensiero è condiviso anche da altre dottrine che credono nella reincarnazione.
4: Quindi ti reincarni in una bicicletta?
3: No, mi spiego meglio. Prima di venire sulla Terra, noi abbiamo scelto il corpo, i genitori, il luogo e la situazione di vita necessarie per l'evoluzione della nostra anima.
4: Con un'app. questo... parto puff.
3: Questa chiaramente è
4: scegli i tuoi genitori, ne voglio uno matto
3: per esempio, perché no, esatto, è proprio così. Questo mito ripreso dal grande James Hillman, filosofo e psicanalista, uno junghiano pazzesco, Selene Calloni Williams. Per me è molto pacificante questo mito, perché non solo posso perdonare i miei genitori perché li ho scelti io, ma soprattutto posso dire ai miei figli quando si lamentano: guarda che sei tu che mi hai scelto così.
4: E la bicicletta non c'era.
3: Se ti sei
4: scordato della bicicletta sulla app, mo che vuoi?
3: Esatto. Io sono fondamentale, così come sono, all'evoluzione della tua anima. Quindi pedala.
4: Ok, quindi è responsabilità.
3: Pedala.
4: Pedala, ok. Ma non c'è la bicicletta.
3: Pedala lo stesso.
7: Va bene. Noi finiamo per gestire le emozioni come le gestiscono le persone di riferimento vicino alle quali noi siamo cresciuti. Cioè, se noi siamo cresciuti in un ambiente in cui i meccanismi della rabbia vengono trattenuti, impareremo a fare quello. Se invece noi siamo cresciuti in un contesto in cui la rabbia la si deve assolutamente manifestare e, come dire, renderla clamorosa, io tenderò per converso ad assumere un comportamento conforme all'ambiente nel quale io sono cresciuto o sto crescendo.
8: Allora, ci avviciniamo al centro, in ordine sparso. Ognuna si avvicina, dice il proprio nome, dice il numero di figli e l'età, e dice che cosa la porta qui oggi.
9: Due figli, uno di quasi 11 e l'altro di quasi 9. Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma
10: la linea 16 mesi, e vengo qua per cercare di cambiare i miei scattini
9: di età 7 mesi, e sono qui per migliorare non solo come mamma, ma in generale.
10: Ho due figli, uno è 4 anni e sono qui per...
9: Ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, e che non si deve parlare.
11: Quello che mi porta qui è aiutarmi ad affrontare le sue crisi di rabbia, perché sono tosse.
3: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
4: Ma è brutto, collega Luca Franco.
3: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
4: Meglio.
3: Ho piazzato il registratore sul tavolo durante un convegno di Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene.
12: Una cosa che mi ha colpito molto nelle testimonianze e anche insomma, all'inizio del libro è lo stupore dei genitori di fronte agli adolescenti. Cioè, improvvisamente, no, c'è la mamma che dice... mi trovo un marziano in casa.
3: Insieme a Daniele Novara, sul palco, Massimo Guidotti e Gianna Fregonara.
12: Intanto ti chiedo, anche se, visto dal punto di vista degli adolescenti, anche loro non riconoscono più i loro genitori, e soprattutto com'è che ci arriviamo così impreparati?
13: Bene, mi metto in piedi perché aiuta a non, a non vedere il sovrappeso. È un fatto puramente narcisistico in un'epoca di narcisismo.
14: Non è tagliata per fare la madre.
15: Ah, è certo, non sa fare la madre.
14: Mamma italiana.
15: E certo.
16: La stessa cosa, è meglio che lo rimettono al mondo, no?
15: Meglio che non li metti al mondo, perché il mondo è la brutta persona. È esaurita, è stressata, voraccia, è pazza, non ce la fa, non sa gestire i figli, è una brutta persona, è un esempio negativo. E ha viziato adesso. Hai voluto la bicicletta? Non sa fare la madre, meglio che non li metti al mondo, ma il merito dov'è? Questo lo pensiamo noi, no? altro?
17: Ma voglio dire quando sono adolescenti.
15: Vedrai poi.
17: Vedrai poi. Thank you.
13: Ah, in effetti sono un po' dei marziani, no? Perché l'introduzione non lo riconosco più, sembra un'altra persona. Cosa gli è successo? Sono impreparato, dottore, non so cosa fare. Tante amiche mi avevano avvertito, guarda che un bel passaggio. Diventare grandi, diventano grandi e non ne vogliono più sapere di noi. Stentavo a crederlo, il mio Gianmaria no, lui è diverso. Mi avevano anche detto, figli piccoli, problemi piccoli, eccetera, eccetera. Invece eccomi qua, mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa, tipo, insomma, qualcosa di estivo. Oppure che vuole farsi bocciare e andare in vacanza lo stesso, cose del genere.
3: Thich Nhat Hanh dice: non esiste una via per la pace è la via. La delusione è la via.
18: O andiamo nella rabbia, oppure scopriamo che nella relazione la delusione è la via, che è un concetto lontanissimo da quello che di solito viviamo. La delusione è la via perché io devo nella relazione accettare di essere deluso, accettare di deludere, e questo mi fa problema, perché io vorrei essere bello, bravo, capace d'amore, e invece poi scopro, porca miseria, quanto male faccio alle persone che amo. Le amo. Sono i miei cari, sono mia madre, sono i miei figli.
19: Le amo,
18: e più le amo e più gli faccio male.

0: rispetto alla rabbia, il chakra che viene attivato è il terzo chakra. Ogni chakra ha a che fare con un elemento. Il terzo chakra ha a che fare chiaramente con il fuoco, perché tu quando ti arrabbi ti infuochi, no?
1: Ti accendi
0: di rabbia, esatto.
2: Lo sanno perfettamente anche quelli di Inside Out, che hanno rappresentato la rabbia come un omino rosso che
0: si infuoca. Esatto. E quindi lì è proprio la sede del fuoco, la sede della rabbia e anche della frustrazione, che ha molto a che fare, il terzo chakra ha anche a che fare con il mio rapporto con me, quindi la mia autostima. Tant'è che la rabbia si accende, si attiva spesso quando viene messo in discussione l'identificazione di chi sei, cioè quello con cui tu ti identifichi. Quindi quando ti ricevi un'offesa o sei tradito. Il bisogno insoddisfatto sotto la rabbia è spesso quello profondamente di avere la necessità di disidentificarsi nel ruolo. Perché quando tu ti identifichi nel ruolo che hai, in realtà non stai vivendo la tua vita, ma stai vivendo la vita filtrata dal ruolo che devi avere. Se tu la prendi consapevolmente, quando si avvampa, allora tu capisci che lì c'è qualcuno che ti sta portando su un livello più alto di consapevolezza di chi sei.
3: Non esiste altra maniera di trasformare se non quella di fermarmi, osservare e applicare una strategia trasformativa. Altrimenti io posso volerlo, mi può non piacere quello che sto facendo, ma continuo a farlo e lo passerò di generazione. Cioè i miei figli lo faranno con i loro.
4: Bisogna spezzare la catena per non tramandarlo, contando fino a 10, oppure facendo una corsetta.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Cioè preferisci contare che fare una corsetta?
1: Sì.
5: I bambini arrabbiati, se tu li fai correre, poi passa, perché comunque il motorio è sempre benevolo nei confronti degli stati emotivi più di disagio. Però oggi viene visto male perché il bambino meno si muove.
2: Meno fa danni.
5: Sì, si dice così. In realtà il bambino di 6 anni dovrebbe correre 2-3 ore al giorno, quella dovrebbe essere la norma. Oggi si preferisce questa deriva per cui si va a cercare tutti i costi, diagnosi su diagnosi. In realtà un bambino sedentario è logico che è contro natura. Ma se noi parliamo di adulti, ecco, la temporalizzazione è molto importante, contare fino a 10 in una lingua sconosciuta. Una volta si andava a fumare una sigaretta, no? E se tu sei in contatto con una persona arrabbiata è veramente importantissimo evitare, dare consigli tipo stai calmo, rilassati, capisci che diventa furioso il nostro partner.
2: Stai tranquillo.
5: Ecco, stai tranquillo.
6: Non ti capisco, non... Vabbè, allora famo così. Mo te levo la museruola. Ma se mi dai un mozzico ti do uno sganassone che ti ha rivolto.
5: Adesso vi sto facendo uno spiegone, sto facendo una cosa, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico. Cioè sono bravissimi, noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè lo sguardo catatonico si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. È una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.

E il dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo, e il dolore poi quando lo accetto porta molti doni, a me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni, e quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e, con, e nell'amore nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, cioè, devi starci, e allora se ci stai lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: la tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano. Ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, e mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma è lo stesso. Faceva ridere questa cosa, è bello, no? Venga anche le mie prossime serate, poi mi lascia giù e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Uno dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assumere un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
2: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose, e a me quando sottintendeva sta cosa impazziva.

0: rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
1: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, cioè in questo momento, sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto finché siamo piccoli così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa, perché sposta,
2: sì,
1: sposta il fuoco da fuori a dentro. Questo però ci dà un potere infinito, perché finché è esterna la causa della mia emozione, che posso fare? Poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Nel senso, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
3: La rabbia, come ogni emozione, non nasce da un fatto,
4: sino da una interpretazione,
3: ma dalla mia interpretazione di quel fatto.
4: E también en la gestión de los hijos,
3: quindi anche nella gestione dei figli.
4: Quando llega la rabbia, è la creatività che nos aiuta.
3: Quando arriva la rabbia, è la creatività a venirci in soccorso.
4: È la creatività che nos aiuta.
3: Luca, senti questa. Io te entiendo. Escucha. Oye, come va?
1: La mia strategia è stata che non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, si vestono direttamente per il giorno dopo.
3: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
4: Non te intendo.
5: Quindi, ragazzo, non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé, al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza. Lì non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
6: E mollami!
3: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
7: Rabbia 3.0 è un podcast original RaiPlay Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
8: Mollami.
9: Oddio, ancora, tutto da capo.

0: italiani indipendenti. La nuova musica di Rai Radio tutta italiana.
1: Ecco la

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera D'Avaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: dai. Io farei che inizi tu.
1: No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

da te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu

0: più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica Fimi, molto male invece nelle radio. Ventisesima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Venticinquesima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. Ventiquattresima posizione stabile Miss Italia per Dito nella piaga. Ventitresima posizione L'estate, che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. Ventiduesima posizione idem per Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in ventunesima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla ventesima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18ª posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica Fimi, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui, l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: In 14ª posizione incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

tredicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in tredicesima posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: in tutta Italia. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana, ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo ha una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so-

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salbum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

Oh, i consigli ti sparano le idee, tutti uguali questi figli sudano ironia, soldi e sabati all'ingrosso,